Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

0: Ciao, I am Dr. Sundström.
1: Dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Cardullo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

0: casa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e, come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Mercoledì 23 settembre 2026, la chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torri in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva Padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: la luce cambia inclinazione e qualcosa dentro cambia con lei, senza mai avvisare prima. Bentrovati a Piccole Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è malinconia. Oggi cade l'equinozio d'autunno. Il giorno e la notte si equivalgono e in questo equilibrio nasce spesso la malinconia, quella sensazione sospesa che non è tristezza e non è nemmeno serenità piena. È lo stato d'animo di chi guarda indietro all'estate mentre l'autunno bussa già alla porta, di chi sente che qualcosa si sta chiudendo anche se nessuno l'ha davvero annunciato. Non è un male da curare, è un passaggio da attraversare come si attraversa una stagione che cambia senza chiedere permesso. Si esprime spesso in silenzio, con uno sguardo, uno gesto, una pausa più lunga del solito, che dice più di quanto direbbe una frase. Non ha bisogno di spiegazioni per essere capita, perché quasi tutti, prima o poi, l'hanno attraversata almeno una volta, magari proprio in un cambio di stagione come questo. Succede anche a chi fino al giorno prima si sentiva pieno di energie. Basta una luce diversa al mattino, un profumo d'aria nuova e qualcosa dentro si sposta senza che si riesca a spiegarlo del tutto. C'è persino una forma di bellezza in certe malinconie, quelle delle cose che finiscono con grazia, senza strappi, lasciando dietro di sé solo un po' di luce più tiepida. Anche la musica, in certi pomeriggi d'autunno, sembra farsi più lenta apposta, come se anche lei sentisse il bisogno di accompagnare questo passaggio invece di distrarsi. Va bene anche non stare benissimo in certi giorni, fa parte del cambiare stagione. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi ricordo che la nostra trasmissione è in onda tutti i giorni sulle principali piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, web, FM e DAB che hanno deciso di sposare il nostro progetto. A domani con una nuova parola.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Street Style Milano.
7: AI per dominare la Fashion Week.
6: Oh yeah.
8: Le

0: pillole, frequentare i posti giusti a Milano senza un patrimonio investito.
1: Sono pillole di AI.
2: E dai che lo sappiamo, la settimana della moda milanese scatena un'ansia da prestazione pazzesca appena si apre l'armadio.
0: Un dramma totale, vedi gente per strada vestita come nei film, ti giri verso la tua roba e ti sembra di avere solo 3 magliette grigie e un paio di jeans strazzonati.
2: E la tentazione di spendere uno stipendio in abiti nuovi, che poi alla fine metterai solo una volta, è veramente fortissima, eh.
0: Per non parlare del rischio di finire a bere uno spritz tristissimo nella trappola per turisti dietro il Duomo, invece di stare nei locali giusti frequentati dalla gente alla moda.
2: Ma prima di svuotare il conto in banca nella boutique del Quadrilatero,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra direttrice di stile personale.
2: La prima mossa per creare combinazioni da urlo con capi che in realtà abbiamo già è quella di usare Index.
0: Scattato una foto e vestiti nell'armadio, la AI li digitalizza, incrocia il meteo di Milano e vi sforna un lookbook da sfilata usando solo la roba che possedete.
2: E se vedete una modella o un influencer per strada con un abbinamento pazzesco che voi volete copiare,
0: li sfoderiamo alla ricerca visiva di A Closet.
2: Cioè, fotografate lo street style e la AI scompone perfettamente texture, tagli e vi dice esattamente come ricreare quel look con il vostro guardaroba o con alternative davvero super economiche.
0: Un vero e proprio cloner di stile per sembrare appena uscito da una rivista senza spendere una fortuna.
2: E se ve lo state domandando, per quello che riguarda la vita sociale, cioè i cocktail bar, le feste, dove bisogna assolutamente farsi vedere,
0: lì entra in scena iAura, il curatore urbano guidato dall'intelligenza artificiale,
2: che non vi suggerisce le solite guide turistiche noiose e scontate.
0: iAura analizza i trend ai social in tempo reale per mapparvi le pop-up gallery più esclusive, i caffè più estetici e i secret bar dove si concentra la gente del settore durante la Fashion Week.
2: Cioè, ragazzi, vi fa davvero da bussola, per muovervi in città, nei posti giusti, al momento giusto, facendovi vivere comunque l'evento da veri addetti ai lavori.
0: In pratica avete uno stylist e un PR milanese direttamente in tasca.
2: Dai, Chiara, ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per dominare Milano e la Fashion Week.
0: Index, per reinventare il guardaroba di sempre. A Closet, per ricreare il look street style più cool. E iAura, per scoprire gli eventi e i locali giusti.
2: Perché usare l'intelligenza artificiale nel mondo della moda vi permette di esprimere al meglio il vostro stile, con creatività, intelligenza, senza svuotare il portafoglio.
0: Perché l'eleganza vera non è comprare cose costose, ma sapere abbinare quello che si ha con personalità.
2: Buona Fashion Week, a domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: What are we gonna do on Antenna Web?

Tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ciao, sono Roberta Varabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

C'è quella storia presa in prestito per essere a mio agio tra la gente. Stai sulle

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

0: I'm Stick Tight, and you're listening to My Single Anna on Radio Antenna Web.
1: Rientrate nelle vostre case, alla routine, alla quotidianità. Benvenuti, bentrovati. Tempo Zero Gold, ci siamo. Settimana di riferimento dal 21 al 27 settembre. Si accende così la 15ª stagione artistica del sottoscritto. Benvenuti, bentrovati. Come sempre dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it, io sono reduce da un appuntamento televisivo di Disability Factor a Orvieto, eravamo veramente migliaia, grazie. Ci avete raggiunti da tutta l'Italia, veramente è stata un'emozione stupenda. Tanto per festeggiare appunto la mia 15ª annata, ecco, la 15ª annata artistica. Ragazzi, come va? Benvenuti, bentrovati. La 15ª stagione si accende anche con Federico Lorandesi Volante, che verrà in esclusiva in Tempo Zero Gold. Aspettate, tante novità, Roberta Pamusi, tra l'altro. Tanti artisti, tanti speaker che si intervalleranno durante la stagione radiofonica, televisiva di Tempo Zero e nella fattispecie Tempo Zero Gold. Ragazzi, come va? Siete tornati nelle vostre case? Sì, bene, perfetto. Siete tornati alla quotidianità, avete preso un po' di Blue Vacation di cui abbiamo parlato in queste mattinate in Tempo Zero Everyday, mi raccomando, niente Blue Vacation.

E poi ci sono persone, persone che sembra non lasciarci mai. Ci sono persone che non smettono mai davvero di vivere dentro di noi, anche quando non le vediamo più, anche quando la vita ci porta lontani. Rimaniamo con loro e loro rimangono in noi, con i loro sorrisi, una frase detta per caso, un ricordo che torna nei momenti più silenziosi e difficili. E forse è proprio questo il mondo più bello che abbiamo, per non perdere mai, mai chi abbiamo amato. Continuare a sentirlo dentro di noi, come se il suo cuore ancora battesse, semplicemente perché si è trasferito da un cuore all'altro, dal suo al nostro.

Questa è Tempo Zero Gold, il tempo migliore da vivere sulla tua antenna nazionale. Sempre, comunque.

A volte, certe volte, o forse soltanto a volte, non ci manca una persona, ci manca la persona che avevamo quando eravamo insieme a lei. Ci manca quella leggerezza, quella parte di noi che sapeva ridere. Ridere senza paura, fidarsi senza riserve, guardare il futuro con gli occhi pieni di speranza. E allora capiamo che certi addii non portano via soltanto quello che noi siamo, portano via un pezzo della nostra storia, un pezzo delle nostre ali.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

tempo però non guarisce tutto. Magari fosse così. Il tempo non guarisce ogni ferita. Come ci hanno raccontato, il tempo ci insegna piuttosto solo a convivere con ciò che non siamo riusciti a cambiare e a capire. Ci insegna a sorridere anche quando dentro di noi moriamo, anche quando dentro rimane una cicatrice. Una cicatrice a pronunciare certi nomi, certi silenzi, senza più trasmettere e trasparire le emozioni, a custodire i ricordi, quelli più intimi, i ricordi senza persone, quei ricordi che teniamo dentro di noi. No, non è vero. Il tempo non guarisce, ci aiuta soltanto a imparare a convivere con ciò che il tempo stesso ha sviluppato nei nostri cuori. Tempo Zero Gold.

0: tour delle scuole. A livello radiotelevisivo ripartono le stagioni radiofoniche, noi abbiamo acceso la 15ª stagione, il mio 15° anno artistico, dopo aver vissuto un'estate stupenda veramente in giro nelle piazze con la nostra emittente radiotelevisiva preferita. Voglio ricordare tra i grandi avvenimenti e tra le grandi attività artistiche del sottoscritto Fiuggi, Centro Fiuggi, nel weekend del 26 luglio, l'intelligenza artificiale, il Comic and Game, aver conosciuto anche grandi artisti e ovviamente editori radiofonici, proprio come Consuelo di Centro Fiuggi. Ecco, un'estate da ricordare, però bisogna tornare alla quotidianità. Ne parlavamo anche durante queste mattine della Blue Vacation, ci siamo, dovrebbe durare in media dai 5 ai 10 giorni, però se dura di più dobbiamo, insomma, fatte curare, avrebbe detto qualcuno. Ecco, questo è l'effetto del rientro, non soltanto delle vacanze, perché poi magari molti di voi non sono andati in vacanza dai messaggi che ci state inviando, però proprio il rientro alla quotidianità, alla routine, ai compiti, alle attività sportive, alle attività ludiche, non soltanto vostre ma ovviamente anche dei vostri figli. Ecco, insomma settembre fa parte con sé, porta con sé con milioni di famiglie, significa ripartire la scuola e i veri impegni, si riaprono ad esempio i cancelli che tornano a svegliarsi presto, gli zaini, le spalla, i libri da acquistare, gli orari da incastrare, quelle, insomma, della quotidianità dopo settembre. Settembre è quel periodo nel quale, va bene, mi metto a dieta quando? Dopo l'estate. Provo a comunque iscrivermi in palestra quando? A settembre. Settembre è un po' quell'inizio dell'anno che poi magari non ce la fai neanche a portare a compimento tutti questi progetti, un po' come gennaio, ma in realtà secondo questa ricerca ormai è confermato, settembre è il vero inizio dell'anno, non c'è niente da fare. Non è un giro di boa dell'anno che scorre, però insomma in generale dopo settembre e settimane di vacanza sembra quasi difficile, insomma, riprendere, no? Per i ragazzi il ritorno porta con sé tra i banchi di scuola, gli amici, gli inserimenti e alle emozioni che insomma un nuovo anno porta. Per i genitori invece che c'è, settembre è spesso anche un momento in cui bisogna fare i conti con la realtà molto meno spensierata. Si torna dalle vacanze, magari qualcuno ci ha testimoniato come Federica Simone, non mi vergogno a dire che io sono di quelle che prende comunque periodicamente un piccolo prestito per andare in ferie, perché me lo voglio permettere. C'è da pagare, poi ovviamente, ciao Federica, Antonio, Stefano, ciao Simone, io se non mi posso permettere le vacanze, inquadratemi per favore, grazie, ingranditemi la pagina di Facebook, perché grazie, se non me lo posso permettere, ciao Diego, non ci vado minimamente e basta. Quindi perché tornare comunque a scuola? Bisogna tornare a scuola, perché tornare a scuola ha un costo, sì, e non soltanto ad esempio di termini di denaro. Ci sono libri, ci sono i quaderni, gli zaini, gli astucci, le materie didattiche, l'abbigliamento, i trasporti, mense, attività extracurricolari, spese, e anche presso singolarmente, però sono sempre affrontarle, ma con tutte insieme possono diventare veramente un peso, secondo l'articolo, importante nel bilancio, quello familiare. E quando in casa ci sono più figli in età scolastica, il conto può diventare veramente molto molto salato. Il problema non è soltanto quanto costa un libro o quanto costa comunque sia l'arredamento scolastico, è in quanto complessivo ed una famiglia che deve far fronte contemporaneamente alle bollette, alle spese quotidiane, alle rate, agli affitti e ai mutui e chi più ne ha più ne metta, magari anche a tante altre necessità che settembre inevitabilmente porta con sé. E così quello che dovrebbe essere semplicemente l'inizio di un anno scolastico, di un anno nuovo, anche a livello di lavoro, perché si torna anche al lavoro, rischia di trasformarsi per qualcuno in una vera e propria economia domestica. Ma quindi c'è anche un'altra difficoltà più silenziosa che riguarda soprattutto i ragazzi, cioè ricominciare. Dopo mesi, quelli trascorsi con ritmi più liberi, senza campanella, senza i compiti quotidiani, tornare alla routine può provocare stanchezza, ansia, depressione e qualche inevitabile difficoltà di adattamento. Non tutti affrontano il rientro allo stesso modo. C'è chi non vede l'ora di riabbracciare i compagni e chi invece vive la ripresa con preoccupazione. Ed è proprio qui, ragazzi, che entra in gioco una sorta di Blue Vacation, quella malinconia che arriva quando l'estate finisce, quando ci si rende conto che un periodo di libertà, leggerezza e spensieratezza è ormai alle spalle. Le vacanze finiscono, ma non è necessariamente finiscono a livello, emozionale, perché ormai gli italiani lo sappiamo, il mordi e fungi, la gita fuori porta, il weekend corto ce lo possiamo permettere. Il rientro alla scuola allora può essere visto anche come un passaggio importante, non soltanto quindi il ritmo sui banchi, ma il ritorno alla vita di tutti i giorni, un momento in cui bisogna ritrovare equilibrio, motivazione, nuove energie. E forse dovremmo ricordare ricordarci che dietro ogni zaino, ecco, c'è una storia diversa. C'è un ragazzo che arriva a scuola pieno di entusiasmo, c'è quello che ha paura di non essere all'altezza, c'è chi cambia classe, chi cambia scuola, chi affronta un nuovo percorso, e ci sono genitori che, appunto, mentre accompagnano i propri figli davanti a quel cancello, stanno facendo silenziosamente i conti con le spese del mese. La scuola dovrebbe essere soprattutto quindi un'opportunità, secondo l'articolo, non una forma di disgregazione. Ecco, per questo il rientro da settembre dovrebbe essere anche l'occasione per riflettere su quanto sia importante contenere le famiglie e aiutarle e garantire a ogni ragazzo la possibilità di studiare, crescere, ma anche costruire il proprio futuro, senza che la difficoltà economica diventino insormontabili, un ostacolo, insomma, da vivere. L'estate se n'è andata, ragazzi, questo è un dato di fatto. Quindi la Blue Vacation lascia spazio alla quotidianità, gli zaini tornano sulle spalle dei ragazzi, le campanelle tornano a suonare, ma dietro quel suono c'è molto più di un semplice sì, torna a scuola. C'è una società che riparte e che insieme ai nostri ragazzi porta con sé anche la propria difficoltà, le proprie speranze, perché no, e anche i desideri di costruire un futuro più leggero, tutto da riprendere in mano. Ecco, c'è però, perché questo poi spesso ce ne dimentichiamo, però ci sono anche le varie ed eventuali, poi perché no, le varie ed eventuali attività, quelle appunto extrascolastiche. C'è Marco che scrive: mio figlio, altro che non vuole uscire da quella camera, non c'ha più voglia di andare veramente a calcetto, a lui piaceva tanto da ragazzino, adesso c'ha 15 anni, veramente sembra che tutto il mondo sia sulle sue spalle. Allora, secondo molti pedagoghi, e mi trovate veramente perfettamente d'accordo, quando il vostro figlio non c'ha voglia magari di andare a continuare quello che faceva magari le medie, quell'attività sportiva che può essere il calcio, può essere il nuoto, bisogna che però lo scelgono loro, perché tanto sono i ragazzi, ragazzi e ragazze, anche comunque devono comunque divertirsi anche fuori dai banchi di scuola e magari fare un po' di attività fisica. Ci prendiamo la nostra primissima pausa? Mi dite? Dall'altra parte del video? Bene, perfetto, allora noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla syndication e quindi all'emittente, noi torniamo subito. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Tempo Zero Gold, 15ª stagione.

Le persone più importanti spesso arrivano nella nostra vita senza fare rumore. Non promettono di restare per sempre, non hanno bisogno di grandi gesti, semplicemente ci sono. E quando un giorno non ci saranno più, ci accoglieranno e ci accompagneranno. Comunque, che avremmo ripetuto ogni spasso nel nostro cuore e nemmeno sapevamo di averlo. Le persone, quelle migliori, se ci dovessero lasciare, ci hanno insegnato comunque qualcosa e hanno lasciato nelle ali del tempo qualcosa che ricorderemo comunque. Frederick.

E poi arrivano gli abbracci. Eh sì, perché esistono certi abbracci. Ci sono certi abbracci che durano pochi secondi e ricordi che durano una vita, perché non è la durata di un momento a rendere importante, ma quanto si riesce a lasciare dentro di noi. Alcuni istanti passano in fretta, eppure rimangono lì, immortali. Il cuore continua a guardare anche quando gli occhi hanno smesso di farlo. Forse diventare adulti significa imparare a non tutte le persone che amiamo sono destinate a rimanere. Alcune arrivano e ci insegnano qualcosa, altre capiamo, altre ancora semplicemente per regolarci un pezzo di felicità se ne vanno poi se ne vanno lasciandoci una lezione difficile, amara. Qualcuno invece si e significa anche accettare che qualche volta dovremmo imparare a vivere senza di loro. E poi ci sono silenzi che fanno più rumore di mille parole. Sono quelli che rimangono dopo una telefonata, dopo un messaggio, una risposta che non arriverà, dopo una porta che si è chiusa, dopo un ti voglio bene, rimangono in gola. E quel silenzio impegna con sé certe cose che avvengono comunque, prima o poi nella vita. Non sempre ci si crede e ci si rende conto di quanto è accaduto. Non avere paura quindi delle lacrime. Ci sono lacrime che non sono debolezza, ma in modo in cui il cuore di liberarsi da ciò che le parole non riescono a raccontare. A volte piangiamo perché abbiamo perso qualcuno, altre volte perché abbiamo perso un sogno, altre volte ancora finalmente abbiamo trovato la forza di lasciare andare qualcosa o qualcuno che ci faceva del male. Le lacrime in fondo sono acqua del cuore.

anima soul, R&B e gospel. Tutto questo è Voice of Sunday, Tempo Zero Gold. Beh, insomma, come prima puntata della stagione numero 15 a livello artistico per il sottoscritto. Intanto grazie per gli auguri che mi state facendo, migliaia e migliaia di messaggi e poi che compaiono a livello televisivo sullo schermo. Grazie veramente di cuore a tutti coloro che scelgono la radiovisione. Io continuo a ringraziare veramente di cuore i miei colleghi da Milano, Leroy24orenews.it e poi ovviamente da Roma. Abbiamo parlato di ragazzi questa settimana di settembre. Ormai ragazzi, dal 21 al 27 le scuole sono tutte aperte, anche le regioni e le province autonome ormai abbiamo dato, giusto? Ok, perfetto. C'è una notizia al photo finish dei ragazzi e dei giovani abbastanza allarmante degli States, una prima causa delle mortalità negli States, considerata molto di categorie, molto comprensa e comprensiva fra incidenti, omicidi, suicidi. Le grandi lesioni di arma da fuoco rappresentano la prima causa di morte tra i bambini e gli adolescenti, pensate, a livello di vita tra gli 1 e i 19 anni. È veramente drammatico, lasciatemelo dire, perché comunque purtroppo negli States lo trovi al supermercato, veramente, quindi è molto, posso dire, pericoloso, ecco. Soprattutto sorprende quanto gli incidenti stradali, cioè i tumori, le malattie e quant'altro. I dati del riferimento sono del 2025 negli USA, sono stati registrati 22.841 decessi tra 1 e 19 anni. Di questi, 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. La questione, secondo l'articolo, a livello di epidemiologia e della classificazione, l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare e a seconda ovviamente di come i dati federali, dati ovviamente che vengono aggregati, se si considerano ad esempio tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figurano il primo posto. Se la statistica separata, quindi rigidamente, significa quindi a livello di dinamiche, distinguendo quindi l'omicidio dal suicidio e dall'incidente involontario, l'ordine delle voci cambia, cioè la riflessione della salute pubblica, quindi a questo caso viene di pari passo. Lo studio è il commento giornalistico, sottolineano l'importanza della prevenzione e della custodia sicura, cioè misure come serrature di sicurezza e corretta conservazione delle armi, evidenziano come una maggiore accessibilità alle armi in States, ecco, trasformi momenti di crisi o incidenti domestici in tragedie irreversibili, perché purtroppo c'è questo dramma, veramente se ne parla, io credo periodicamente c'è questo così, no? Questo continuo rincorrersi, ma è giusto, ma allora facciamo qualcosa, e poi rimbalzano le notizie di questo tipo dove eventualmente le grandi case, quelle lì delle armi, ci mettono un po' le lobby, è un po' così. Ragazzi, voi siete il nostro futuro, mi raccomando, Tempo Zero Gold.

Un giorno smetterai di chiederti perché alcune persone siano andate via. Capirai che non tutte le persone restano, ma non solo. Hanno bisogno di una spiegazione che certe persone si chiudono non perché tu non fossi abbastanza, ma perché la tua strada doveva continuare attraverso la tua vita. E forse sarà proprio allora che riuscirai a guardarti indietro senza rimpianti, con la gratitudine di chi ha amato davvero. La cosa più triste non è perdere qualcuno, ma avere ancora così tanto da dirgli quanto ormai non puoi più farlo. Restano le frasi mai pronunciate, le carezze mai date, e prendere per mano chi non hai preso. Il resto ancora non può, che il tempo non ci permette di recuperare. Per questo, finché possiamo, diciamo le cose che importano, perché alcune persone, quando diventano ricordi, fanno molto più male del silenzio. Se vuoi, questo è il concetto più ampio: riuscire ad amare nonostante tutto. Il concetto dell'amore, il concetto dell'esistere, perché soltanto nel momento in cui imparerai a guardare qualcuno negli occhi e capire che probabilmente potrebbe andarsene e tu potresti perderlo, tutti i silenzi che gli hai regalato potrebbero diventare macigni, troppo forti, troppo pesanti da portare. Tempo Zero Gold. Pensieri, parole,

0: Mara Sattei sopra di te, ecco qua, amici radioascoltatori, stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi. C'è qualcuno che non soltanto ci fa i complimenti, ma Simone, ma questa selezione musicale ci fa veramente spaziare tra la musica di ieri, oggi, quella di domani, quella contemporanea. Simone, io ogni settimana che a quest'ora c'è il mio programma preferito è Solo Tempo Zero Gold, grazie veramente di cuore. Ciao Simone, buon compleanno, 15° anno artistico, ti senti un po' adolescente? Un po' questa è una domanda che mi hanno posto alcune testate giornalistiche e sono in giro alcuni comunque articoli che mi riguardano, e voglio veramente ringraziare le testate giornalistiche che mi stanno raggiungendo e mi hanno raggiunto. Qualcuno scrive: Simone, Tempo Zero Gold Tempo Zero Gold sta a Federico L'Olandese Volante come Federico L'Olandese Volante sta a Tempo Zero Gold. Sì, amici, avremo grandi speaker che mi affiancheranno e faremo delle meravigliose conduzioni in doppio, assolutamente sì, su questa syndication e tante altre novità, tra l'altro, perché poi sta arrivando il format che quindi nasce proprio a 15° anno artistico, Tempo Zero Lab, il laboratorio musicale IA Production e i più grandi creator a livello nazionale e internazionale che si intervalleranno ai microfoni. Mamma mia, quante meravigliose avventure che vivremo su questa syndication. E allora, a proposito di Tempo Zero Lab, prima di prenderci la nostra primissima pausa, vi presenterò uno dei grandi che ormai è già in circolazione, migliaia di follower tra l'altro. Noi vi abbiamo già presentato nel mese d'agosto uno dei suoi lavori, beh, ce n'è un altro. Non è un live, no, perché lo sappiamo perfettamente, l'intelligenza artificiale non può nulla senza il suo creator. Ecco, abbiamo anche un live, un video meraviglioso, ve lo potete gustare se ci state guardando anche a livello televisivo, un video stupendo, ma migliaia di gente, sembra un'arena vera e propria. Grande Lyric From 81, lui sarà il primo tra l'altro a dare il via a Tempo Zero Lab, al nuovo format, sarà il primo ospite nel mese. Amici radioascoltatori, fermi lì, tra pochissimo in Tempo Zero Lab, Future Lab direi, sì.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Tempo Zero Gold Production, Tempo Zero Lab, Future, IA Production, Lyric From 81.

Non possiamo sfuggire a ciò che ci aspetta. Non possiamo farlo. È un segno di maturità. Non sfuggiamo, sfuggiamo e noi ci proviamo, ma non possiamo sfuggire a ciò che deve accadere. Il vento ci porterà nel luogo in cui dobbiamo arrivare. Il sole splenderà sulle persone che dobbiamo notare. Comunque, l'area della vita, alla situazione che dovremo prendere, soffierà comunque. La notte oscura, che da cui a volte dovremo proteggerci, arriverà. La pioggia laverà via gli occhi e piegherà i vestiti, e l'arcobaleno darà speranza agli occhi. Gli uccelli volanti ci faranno pensare a qualcuno. Queste sono le giostre della vita e non possiamo sfuggire ad esse. Anthony Bynes. Tempo Zero Gold. Pensieri, riflessioni d'autore.

sono il profumo che ascolti, la monetina per strada che non raccogli, sono la farfalla bianca che ti danza accanto, sono la piuma che trovi in giro, sono i ricordi quelli che non riesci a dimenticare. E ci sono i mille modi, ci sono i mille modi infiniti. Segnali che a mano vedrai sempre di più chiaramente, perché io sono, io ti abito dentro e ti cammino accanto, comunque, sempre, ogni volta. E ogni volta che mi chiami e chiami il mio nome, io ti risponderò. Sono quel soffio che senti ancora e esiste. Sono quell'alito di vento che non hai dimenticato. Sono quel battito del cuore, quello che è dentro di te, che continua a vivere. Sono la ferita che non riesci a guarire, soltanto perché non c'è una cura per questa cicatrice. Sono il tuo presente, il tuo vivere, il tuo passaggio. Io sono tutto ciò che non vedi. Ale Ashlami, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni d'autore.

Saluto a tutti gli occhietti lucidi. Gli occhietti lucidi sono quelli di uomini e donne che non si vergognano minimamente di piangere. Allora, davanti magari un pensiero come quello di Erin Blin, e lo trovate, perché poi vi condivideremo nella pagina ufficiale tutti gli aforismi che di riferimento. Io sono la piuma, sono la moneta, sono la ferita. Amici radioascoltatori, se è vero che abbiamo parlato di Blue Vacation, del rientro dalle vacanze, dalla routine, abbiamo scoperto che dicembre, insomma, ma settembre un po' gennaio, ecco, c'è però qualcosa da svolgere in alcuni momenti nell'ambito della nostra vita, perché magari soprattutto nel periodo estivo, a volte non è anche capitare, non mi ricordo se ne abbiamo parlato in Tempo Zero Every Day questa settimana, in queste mattine, o adesso non ricordo, però comunque forse l'abbiamo fatto qualche giorno fa, del fatto che si può tornare dalle vacanze ancora più stressati di prima, perché aspetti veramente quel momento per rilassarti, invece non ti rilassi neanche per stabbiatissima cippalippa. Ecco, ma il cervello, quando lo spegniamo davvero? Assolutamente no, perché al contrario, secondo quest'ultima ricerca delle reti neurali, il default, il circuito di regioni cerebrali interconnesse, tra cui appunto la corteccia prefrontale media e la corteccia cingolata posteriore, che lavora a pieno ritmo, altro che spegni il cervello, no, perché questa rete, considerata la base neurologica del nostro io, svolge funzioni fondamentali, ad esempio l'autobiografia che ci compare, elabora ad esempio chi siamo, integrando ricordi del passato, espansione del vissuto e delle emozioni, aiuta a simulare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni piuttosto che le eventuali future, consente di riflettere sulle relazioni con gli altri, integrate a livello sentimentale altrui e comprendere le dinamiche sociali e a livello mentale ovviamente. Quindi, considerando che la nostra memoria è fondamentale, perché durante appunto il vagabondaggio, come lo chiamiamo, a livello mentale, il cervello riorganizza invece al contrario le informazioni, quelle apprese, e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani ma che sono vicini. Secondo l'articolo, un'iperattività o una disfunzione del DNA è spesso legata appunto agli stati di ruminazione, quante volte ne abbiamo parlato anche in entourage, ansia, depressione. La sua corretta alternativa è l'alternanza con le reti dell'attenzione a livello della focalizzazione, è la chiave per il benessere cognitivo e a livello emotivo. Io sono di quelli che rimugina un sacco,

detto veramente un sacco di volte, non dovremmo farlo, perché fare così, questo rimuginare continuo, ci fa male, capito Simone Papini? Ti fa male. Voi quanto rimuginate? Non dovremmo farlo, o comunque farlo quel poco che basta, quel poco che non guasta, ecco, per meglio dire. Tempo Zero Gold, prima di salutarci c'è Ride United

La pelle d'oca, veramente, grazie per i vostri messaggi, amici radioascoltatori. Pelle d'oca, perché queste sono le sonorità a cui vi abbiamo abituati. La musica di ieri, oggi, domani, la musica di sempre, questo è quello che conta. Amici radioascoltatori, siamo arrivati al termine di questa prima puntata della 15ª stagione, la trovate tra 60 secondi, dove? Solo qua. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita, grazie a tutti i tecnici che appunto nella rec, ecco, della diretta, tra 60 secondi vi renderanno disponibile la versione Reloaded, potete riascoltarla tutte le volte che volete. Anche perché c'è gente che ci ascolta esclusivamente in Reloaded, vabbè, perché poi ognuno, la radio è questa, l'evoluzione, ognuno fa come vuole, noi siamo sempre con voi, eh. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication ci ritroviamo la prossima settimana fino a quest'ora. Non mancate agli appuntamenti, sempre in onda in diretta, dei nostri programmi intrattenimenti innovativi su questa antenna. Ciao amici, buona settimana.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: siamo
1: Imperfetti
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ben ritrovati cari ascoltatori, la sigla se ne sta andando ed al suo posto mettiamo tanta bella musica di casa nostra. Ma non mi dilungo e vado subito a presentare i primi quattro brani con le rispettive voci. Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Alberto Radius insieme al grande chitarrista Rocky Portera con Non è Francesca, Giusy Ferreri Il Party, Davide De Marinis Troppo Bella, alzate il volume finché potete e buon ascolto!

Se nella testa avete più capelli chiari che capelli scuri, allora ricorderete questa canzone che Mario Tessuto già cantava nel 1969, Lisa dagli occhi blu. Segue Diodato fino a farci scomparire. Alberto Camerini, Serenella, Luca Barbarossa, Fino in fondo.

Non perdiamoci d'animo, noi siamo sempre qui, anche se i prossimi che sono i nomadi continuano a dire noi non ci saremo. Giulio Wilson, Disamore, Irene Grandi, Fuori. Fiorella Mannoia, Il re di chi ama troppo.

Con il tempo che ci rimane, direi che possiamo ascoltarci ancora tre canzoni. Francesco De Gregori, il 56, Giordana Angi, La tua eredità. Infine, Alberto Fortis insieme a Roberto Vecchioni, Mi fa strano.

confusione. Ti piace stare male perché a te manchi te. E quando tutto non ti basta e tutto il resto va a puttane, quello che sai fare è scappare. Mi hai messo in un cassetto bello stretto in cui frugare. Quando tutto ti va male vuoi volare. Mi hai messo le ali, mi hai detto di andare. Io ho volato ed ora resto su, ma non ti porto più.

Mi fa strano pure a me quando devo chiudere il programma, ma rimaniamo sempre all'ascolto di Antenna Web. Un grazie per avermi ascoltato e vi aspetto per la prossima volta. Un saluto a tutti.

0: tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi seconda puntata dedicata a un trittico di tre, appunto, trittico, e parliamo dei gatti nell'arte. Abbiamo visto i gatti nella storia del Medioevo, brevemente, abbiamo anche visto tutti i miniaturisti dell'epoca, e quindi i miniaturisti del Medioevo, quelli francesi e quelli inglesi. Iniziamo a descrivere i grandi pittori che hanno appunto rappresentato il gatto nei loro quadri. Mi dispiace, e lo sottolineo per l'ennesima volta, che purtroppo non potete vedere le immagini, io sì, perché il tutto è tratto da questo grande libro che si intitola I gatti nell'arte, scritto da Stefano Zuffi. Andiamo a vedere il quadro di Pietro Lorenzetti, che è proprio L'ultima cena. E è stato dipinto intorno al 1315-1319 e si trova nella Basilica di Assisi inferiore di San Francesco. Noi, come sapete, siamo una radio d'Assisi, insomma, questo mi rende orgoglioso. Chi è che non è stato a Assisi almeno una volta, insomma, spero che abbiate visto e che vi sia rimasto impresso questo quadro. Tra le più antiche raffigurazioni dell'animale nel Medioevo, quella di Pietro Lorenzetti si discosta da esempi analoghi, in cui il litigio tra un cane e un gatto per la spartizione degli avanzi della cena è posto in parallelo alla maledizione del peccato originale, per la cui soluzione nella sala attigua Giuda ha dovuto tradire Cristo e quest'ultimo presto si sarebbe immolato per redimere l'umanità intera. In questa raffigurazione solamente il cane sembra intento a ripulire con gran voracità le scodelle che i servi hanno riempito di scarsi, a quanto pare, residui. Il gatto invece appare più interessato a godersi il calore proveniente dal fuoco del camino che appunto a disputarsi il cibo. Commettono peccato invece i due giovani incuranti degli ammonimenti evangelici di non gettare ai cani i resti della sacra cena. Ugolino di prete Ilario è un quadro che si trova ad Orvieto e si intitola La Natività della Vergine. Si trova a Orvieto nel Duomo. Nel grandioso ciclo di affreschi per la tribuna del Duomo di Orvieto sono presenti numerosi gatti, alcuni irritati, altri più pacati. Il pittore mosaicista orvietano Ugolino di prete Ilario, già autore della decorazione della cappella del Santissimo Corporale, li ha inseriti a più riprese e in diversi episodi, dalla nascita della Vergine dell'Annunciazione. Nella scena raffigurata, appunto, gli animali domestici scorazzano liberamente nella camera del partoriente. Le odierne prescrizioni igieniche lo impedirebbero in maniera categorica. Eppure, tutte le donne presenti non sembrano preoccuparsene particolarmente, anche Sant'Anna, che dobbiamo immaginare stremata dalla fatica pare più assorta a riprendere le forze con un pasto caldo che a dare ascolto al gatto, che per chiedere un boccone si aggrappa alla tovaglia e rischia di far rovesciare tutte le stoviglie. Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara, un quadro dipinto nel 1420, si trova a Padova nel Palazzo della Ragione. Tra i più bei cicli profani medievali, la complessa sequenza di affreschi che orna il Palazzo della Ragione di Padova risale perlomeno nelle scene iconografiche a Giotto, coadiuvato dalla consulenza di Pietro d'Abano, che era un filosofo, un astrologo e un medico. Quasi completamente distrutti da un incendio del 1420, vennero restaurati da Niccolò Miretto e da Stefano da Ferrara, che ripristinarono le 333 scene illustranti la dottrina degli influssi, esercitati e ispirati al basso rilievo del portale della Basilica di San Marco a Venezia. Il rigore dell'inverno in questo quadro è contrastato dal vecchio grazie al tepore del focolare ed è prontamente attizzato dalla donna, dal calore del bambino che gli offre una ciambella e dalla presenza di due animali domestici, un cane e un gatto, anch'essi pronti a scaldarsi al fuoco. Il felino però non sembra gradire particolarmente la presenza dell'altro, che al contrario pare accucciato in una posizione di sottomissione. Molto bello questo quadro. Andate a vederlo, si trova a Padova nel Palazzo della Ragione. Un pittore piemontese o della Savoia, non si sa bene chi ha dipinto questo quadro, un altro quadro veramente bellissimo, che si trova nel cortile del castello di Isogne, in provincia di Aosta. Di origini medievali, ma notevolmente modificato durante il XV secolo, il castello di Isogne apparteneva al vescovo di Aosta prima di passare alla famiglia dei Chalant. Solo sotto il bleto di Chalant il maniero assunse l'attuale aspetto, in cui si combinano gradevoli ricordi tardogotici con una prevalenza di gusto proto-rinascimentale. Particolarmente espressive sono le scene affrescate nel portico d'ingresso, raffiguranti scene ed episodi tratti dalla vita quotidiana, dalla bottega del sarto alla macelleria, dalla farmacia al mercato, dal fornaio al salumiere. Proprio per questa ragione non poteva mancare il nostro amico animale, che è parte integrante dell'esistenza di tutti i giorni. Nell'episodio raffigurante il corpo di guardia in riposo con le armature e le armi appese, un quieto gatto è appisolato sotto la tavola, proprio mentre si sta sviluppando tra i commensali una zuffa feroce. La tranquillità del felino conferma la sua filosofica indifferenza e la sua sostanziale superiorità rispetto alle banali vicende umane. Un altro quadro fantastico è una miniatura. È un anonimo miniatore e questo quadro si trova a Londra e nella British libreria. È una pagina assolutamente straordinaria, un capolavoro di invenzione creativa e di minuziosa attenzione al dato naturale. La scena dell'Annunciazione trasforma la casa di Maria a Nazareth in una favolosa reggia gotica, con guglie, portici, scale, balcone e terrazze da cui si affacciano antichi profeti e dove zampettano i più diversi animali. Dalla scena architettonica della metà superiore del foglio si scende poi alle fantastiche volute vegetali che racchiudono figure umane, insetti, ancora animali, in una fantasmagorica di forme e colori. Non possono mancare, e proprio nel luogo più sacro e intimo della dimora, il cane e il gatto, nella proverbiale contrapposizione. Da secoli essi si contendono il privilegio di vivere accanto all'uomo, e qui sembra che a prevalere possa essere proprio il gatto, persino leggermente più grande del cagnolino. Un dettaglio, sapete, sono un pochino dislessico e quindi ho difficoltà magari a leggere certe parole. Un dettaglio, dicevamo, mentre il cane ha il collare, che è un simbolo di sottomissione o, se preferiamo, di fedeltà, il gatto conferma la sua atavica libertà da ogni imposizione. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere i miniatori fiamminghi e quindi un quadro, appunto, che raffigura moltissimi animali, fra cui ovviamente un gatto. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido. Oggi seconda puntata di questo trittico dedicato ai gatti nell'arte. Siamo arrivati ai miniatori fiamminghi. Questo quadro si trova a Venezia nella Biblioteca Nazionale Marciana. Il più antico modello delle tre Eures de Duc de Berry e dipinto dei fratelli Limburg funse, certamente da stimolo per i miniatori che realizzarono il breviario per il cardinale Domenico Grimani. Il testo portante e i cicli di illustrazione sono preceduti da un calendario per immagini, le cui scene sono racchiuse in cornici dal sapore ancora tardo gotico. In questa raffigurazione del mese di febbraio, mentre il cielo che si staglia sopra il paesaggio nordico è solcato dal carro del sole, la famiglia cerca di ripararsi dal gelo nella propria casetta adiacente al pollaio. La donna è intenta a filare e l'uomo si riscalda al focolare. Il bambino si lascia andare ai suoi bisogni osservando una gallina. Il compagno delle comodità, del calore, degli ambienti domestici e degli esseri umani fa la comparsa sull'uscio anche un gatto grigio tigrato. Un maestro arazziere parigino. Questo quadro si trova al Museo Nazionale a Shan A, scusate, al Museo Nazionale des Moyens Âgés de Tresse de Cluny. Il gatto è il filo irresistibile attrazione. Matasse, gomitoli, rocchetti, fiocchi, nastri filati sono fra i giochi prediletti dei mici di casa. Una predilezione che inizia con dei piccoli disastri dei gattini di pochi mesi e prosegue per l'intera esistenza felina, quando la distruzione delle stoffe o l'inestricabile garbuglio dei fili vengono perpetrati con tutta l'esperienza, la sistematicità, il peso e le unghie del gatto adulto. L'arazziere parigino, in questo capolavoro dell'arte della tessitura di sognante atmosfera gotico-cortese, inserisce fiori, erbe, frutti, uccelli ed altri animali, per dare l'immagine di un rigoglioso giardino primaverile, teatro dell'incontro tra la dama filatrice e il meditabondo giovane intellettuale. Un tocco di sorridente verità è il gattino bianco che si accanisce sulla spoletta del filo e che cerca di trattenere tra le zampette in una tipica posa rovesciata sulla schiena. Adesso passiamo al Rinascimento felino e la riscoperta del gatto dallo studiolo degli umanisti fino alle sacre famiglie. Beh, in questo, diciamo così, comparto di quadri troviamo dei grandissimi pittori come Antonello da Messina, Domenico il Ghirlandaio, Pinturicchio, Leonardo da Vinci addirittura, Giulio Romano, il Tintoretto e molti altri ancora. Ovviamente non potremo vederli tutti, perché il libro è veramente molto grosso, ma insomma gli dedichiamo tre puntate e soprattutto insomma cerchiamo di andare per comparti. Se per lunghi secoli la superstizione medievale e la paura del demonio gettano una luce sinistra sui gatti, il Rinascimento ne riabilita le innate doti di eleganza, di grazia, di sensualità, ma anche di pazienza e di calma.
Anche per il gatto, insomma, il Rinascimento è una vera e propria conquista intellettuale, si può dire una rivoluzione culturale nell'ormai millenaria storia della coesistenza con l'uomo, grazie agli interventi di alcuni tra i grandi protagonisti delle arti e delle lettere. Infatti, la riabilitazione del felino domestico passa soprattutto attraverso le parole dei poeti e i dipinti dei pittori del XV e del XVI secolo. Il gatto, per gli intellettuali dell'umanesimo europeo, non è né un dio né un demone, e la sua funzione pratica di acchiappatopi risulta sostanzialmente irrilevante. Viceversa, il gatto è una continua fonte di emozione e di meditazione, esprime al tempo stesso un senso di libertà e di pace, di indipendenza e di mistero. Diventa l'animale prediletto per chi ama la concentrazione, lo studio, la quiete, ma anche un pizzico di geniale imprevedibilità. Così troviamo un gatto bianco accoccolato pacificamente nello studio di San Gerolamo, che è un dipinto da Antonello da Messina, come proprio un vero e proprio paradigma dello studioso. Leonardo da Vinci, animato da un senso veramente cosmico della bellezza della natura, è stato uno dei più espliciti ammiratori dei gatti che la storia ricordi. Oltre ai fenomenali schizzi con cui ha cercato di fissarne le movenze, le pose flessibili, eppure straordinariamente eleganti e naturali, Leonardo ha ripetutamente progettato di dipingere una Madonna col bambino e un gatto, limitandosi purtroppo a meravigliosi disegni preliminari, adattati poi ad un capolavoro come la Dama con l'ermellino, in cui l'animale, in braccio all'affascinante fanciulla, ha in effetti le dimensioni di un gatto più che di un mustelide. Sempre a Leonardo dobbiamo poi la perentoria definizione di capolavoro per ogni piccolo felino. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, e nella prossima puntata termineremo questo trittico dedicato ai gatti nell'arte. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove termineremo questo breve accenno nei gatti, nell'arte, quindi nei grandi, quadri dei grandi pittori dell'epoca. Siamo arrivati al Rinascimento, ovviamente dovremmo dedicare 200 puntate per parlare di tutto, ma insomma, una bella infarinatura l'abbiamo data dal Medioevo fino al Rinascimento, che termineremo nella prossima puntata, ovviamente per sommi capi. Marco Bottieri vi saluta e vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, marcobottieri@libero.it. Un caro saluto a tutti e l'appuntamento è per la prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nygmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva Padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: La luce cambia inclinazione e qualcosa dentro cambia con lei, senza mai avvisare prima. Bentrovati a Piccole Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è malinconia. Oggi cade l'equinozio d'autunno. Il giorno e la notte si equivalgono e in questo equilibrio nasce spesso la malinconia, quella sensazione sospesa che non è tristezza e non è nemmeno serenità piena. È lo stato d'animo di chi guarda indietro all'estate mentre l'autunno bussa già alla porta, di chi sente che qualcosa si sta chiudendo anche se nessuno l'ha davvero annunciato. Non è un male da curare, è un passaggio da attraversare come si attraversa una stagione che cambia senza chiedere permesso. Si esprime spesso in silenzio, con uno sguardo, uno gesto, una pausa più lunga del solito, che dice più di quanto direbbe una frase. Non ha bisogno di spiegazioni per essere capita, perché quasi tutti, prima o poi, l'hanno attraversata almeno una volta, magari proprio in un cambio di stagione come questo. Succede anche a chi fino al giorno prima si sentiva pieno di energie. Basta una luce diversa al mattino, un profumo d'aria nuova e qualcosa dentro si sposta senza che si riesca a spiegarlo del tutto. C'è persino una forma di bellezza in certe malinconie, quelle delle cose che finiscono con grazia, senza strappi, lasciando dietro di sé solo un po' di luce più tiepida. Anche la musica, in certi pomeriggi d'autunno, sembra farsi più lenta apposta, come se anche lei sentisse il bisogno di accompagnare questo passaggio invece di distrarsi. Va bene anche non stare benissimo in certi giorni, fa parte del cambiare stagione. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi ricordo che la nostra trasmissione è in onda tutti i giorni sulle principali piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, web, FM e DAB che hanno deciso di sposare il nostro progetto. A domani con una nuova parola.
1: Signor direttore?
2: Non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Street Style Milano.
7: AI per dominare la Fashion Week.
6: Oh yeah.

0: Un dramma totale. Vedi gente per strada vestita come nei film, ti giri verso la tua roba e ti sembra di avere solo 3 magliette grigie e un paio di jeans strazzonati.
1: E la tentazione di spendere uno stipendio in abiti nuovi, che poi alla fine metterai solo una volta, è veramente fortissima, eh.
0: Per non parlare del rischio di finire a bere uno spritz tristissimo nella trappola per turisti dietro il Duomo, invece di stare nei locali giusti frequentati dalla gente alla moda.
1: Ma prima di svuotare il conto in banca nella boutique del Quadrilatero,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra direttrice di stile personale.
1: La prima mossa per creare combinazioni da urlo con capi che in realtà abbiamo già è quella di usare Index.
0: Scattato una foto e vestiti nell'armadio, la AI li digitalizza, incrocia il meteo di Milano e vi sforna un lookbook da sfilata usando solo la roba che possedete.
1: E se vedete una modella o un influencer per strada con un abbinamento pazzesco che voi volete copiare,
0: li sfoderiamo alla ricerca visiva di A Closet.
1: Cioè, fotografate lo street style e la AI scompone perfettamente texture, tagli e vi dice esattamente come ricreare quel look con il vostro guardaroba o con alternative davvero super economiche.
0: Un vero e proprio cloner di stile per sembrare appena uscito da una rivista senza spendere una fortuna.
1: E se ve lo state domandando per quello che riguarda la vita sociale, cioè i cocktail bar, le feste, dove bisogna assolutamente farsi vedere,
0: lì entra in scena iAura, il curatore urbano guidato dall'intelligenza artificiale,
1: che non vi suggerisce le solite guide turistiche noiose e scontate.
0: iAura analizza i trend dei social in tempo reale per mapparvi le pop-up gallery più esclusive, i caffè più estetici e i secret bar dove si concentra la gente del settore durante la Fashion Week.
1: Cioè, ragazzi, vi fa davvero da bussola, eh? Per muovervi in città, nei posti giusti, al momento giusto, facendovi vivere comunque l'evento da veri addetti ai lavori.
0: In pratica avete uno stylist e un PR milanese direttamente in tasca.
1: Dai, Chiara, ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per dominare Milano e la Fashion Week.
0: Index, per reinventare il guardaroba di sempre. A Closet, per ricreare il look street style più cool. E iAura, per scoprire gli eventi e i locali giusti.
1: Perché usare l'intelligenza artificiale nel mondo della moda vi permette di esprimere al meglio il vostro stile con creatività, intelligenza, senza svuotare il portafoglio.
0: Perché l'eleganza vera non è comprare cose costose, ma saper abbinare quello che si ha con personalità.
1: Buona Fashion Week a

0: direttore?
1: Vado!
2: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?

0: Allora vacanza per tutti.
1: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata tutta di chiacchiere e di musica. Ci sono canzoni nate per farci muovere, ma che sotto la cassa dritta nascondono anche domande profonde. Pensiamo a due epoche diverse, gli anni 80 e gli anni 90. Nel 1983 David Bowie ci invitava in pista con Let's Dance. A un primo ascolto sembra un inno funk, leggero, spensierato, ma in realtà Bowie usa quel ritmo travolgente come uno scudo, un invito a ballare per tenere a bada le paure, le inquietudini e le ombre di un mondo che ci spaventa. Il ballo diventa un rito di sopravvivenza. 10 anni dopo, nel 1993, il testimone della cassa dritta passa a Hathaway con il classico Eurodance What is Love. Qui il contrasto si fa ancora più netto, la musica ci trascina letteralmente in pista, ma la voce continua a ripetere ossessivamente una domanda universale. Che cos'è l'amore? Non è solo una hit estiva questa, è il ritratto di una ricerca interiore vestita da festa. Due brani, due decenni, ma la stessa identica magia. Usare il ritmo per esorcizzare i dubbi del cuore.

E rieccoci pronti per un'altra accoppiata di ascolti, scelti per una somiglianza tematica, l'amore totale, ma in contrasto fra di loro. L'amore ha tante sfumature e la musica sa come trasformarlo in qualcosa di sacro. Vi propongo un viaggio che unisce due voci femminili straordinarie attraverso una somiglianza nel messaggio, ma espressa con stili musicali opposti. Da un lato ci ascolteremo la regina del soul, Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer. Questa non è una classica canzone romantica, è una preghiera quotidiana e solare, perché Aretha Franklin riesce a trasformare i gesti semplici di ogni giorno, come truccarsi o prendere il caffè, in un pensiero costante, luminoso, verso la persona amata. C'è quindi un'energia vitale. Dall'altro lato vi propongo un salto generazionale. Cambiamo poi totalmente atmosfera con Adele, che reinterpreta un capolavoro di Bob Dylan, Make You Feel My Love. Qui l'energia soul lascia spazio a un'intimità assoluta. Non ci sono cori trascinanti, ma una promessa sussurrata al pianoforte. È un amore totale, protettivo, che va dritto al cuore dell'ascoltatore, di noi ascoltatori, senza filtri. E se Aretha Franklin cantava l'amore, celebrava la vita, Adele canta l'amore che cura le ferite. Due modi diversi di dire io ci sono per te. Ascoltiamoceli.

Ed eccoci ancora insieme. Proseguiamo con un altro paio di ascolti, questa volta sul tema del viaggio e la malinconia, ma interpretata in due modi diversi. Per salutarci, navighiamo nei territori della memoria e del mistero con due brani che fanno della nostalgia la loro forza motrice, seppure con due tipi di viaggio nostalgico molto diverso. Salpiamo alla fine degli anni 60 con i Procol Harum e la loro A Salty Dog. Qui il viaggio è epico, anzi oceanico. La musica ci porta in mare aperto, unendo un'orchestra maestosa a un organo suggestivo, e c'è un senso di mistero e di malinconia marina. Il racconto di marinai sospesi fra la meraviglia e la paura dell'ignoto. E la musica qui che diventa cinema e pittura, ci costruisce delle immagini visive grazie ai suoni. Ma dalle tempeste dell'oceano poi passiamo, come secondo e ultimo ascolto, a un viaggio tutto interiore grazie ai The Cranberries e Ode to My Family, una hit degli anni 90. Se il successo fa rumore, questa canzone nasce invece dal silenzio della nostalgia. Qui non c'è un viaggio verso un mare lontano, ma un viaggio a ritroso nel tempo, verso le proprie radici, verso la famiglia, l'infanzia perduta. La voce di Dolores O'Riordan ci culla con una dolcezza che fa quasi male. Due sguardi malinconici, uno rivolto all'orizzonte infinito del mare davanti a noi, l'altro invece all'indietro, al calore della casa che ci siamo lasciati alle spalle. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi auguro un buon ascolto e rinnovo l'appuntamento sempre qui, sempre su questa radio, alla prossima puntata di Musical Chatter.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Figlia di Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società.
2: This is El Hacho. Shout out to all my people at Antenna Web. This is Otro Fantasma. I'm not just telling you this story. I'm making you live it.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: in techno. The future. In techno.
1: International Day.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interviste,

0: Hasta la vista, con la 14ª stagione, è ancora in pista.
1: Ancora in pista.
0: Con questa nuova edizione, Hasta la vista prosegue il suo radioso percorso cominciato nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo delle grandi cifre. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 600 puntate realizzate, oltre 1000 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza anche per questa nuova edizione di Hasta la vista. Noi ci saremo. Voi non mancate.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
5: Da Luca Barbarossa.
6: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
7: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
8: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la vista.
9: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
10: Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E torna, amici, anche questa settimana il salotto di Hasta la Vista, come dice anche uno dei nostri spot ufficiali. Noi ci siamo sempre, ogni settimana torna Jerry Longo alla conduzione con l'amico Tommy in regia, che si occupa sempre della parte tecnica. Ormai siamo da tempo nella 14ª edizione, abbiamo recentemente anche festeggiato il nostro compleanno, quindi andiamo veramente avanti come un treno, non ci ferma mai nessuno. E pensate, amici, in queste 14 edizioni quante persone si sono cimentate alla co-conduzione, come anche quest'oggi l'ospite di puntata. Non so se ha la sua prima volta in radio, ce lo faremo raccontare da lui. Non si capisce mai se l'emozione ogni volta è più la mia all'inizio del programma, lo sentite anche dalle papere che faccio, o l'emozione dell'ospite che è seduto accanto a me e che vi vado a presentare a breve. Adesso lo capiremo se è la sua prima volta in radio. Valerio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Salve, grazie, buon pomeriggio.
0: Buongiorno a te, ben trovato caro. È la tua prima volta in radio?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi è normale che io sia emozionato.
1: Beh sì, abbastanza.
0: Perché ti tengo a battesimo. Insomma, mi sento un po' il Pippo Baudo della situazione. Beh dai, se è la tua prima volta in radio è un debutto per te, ma è un'emozione anche per me, perché insomma sarà interessante conoscerti in queste due ore di trasmissione radiofonica.
1: Beh sì, assolutamente, anche da parte mia, insomma, entrare in questo nuovo mondo è sempre, sempre bello fare nuove esperienze.
0: Bene, bene, bene, ti ringrazio davvero di aver accettato l'invito. Allora Valerio, tu del programma immagino conoscerai poco, quasi niente, ma non ti preoccupare perché anche i nostri amici all'ascolto non sanno nulla di te. Però giustamente, come faccio sempre all'inizio del programma, due o tre cose dell'ospite le vado a chiedere senza svelare troppo cosa fai nella vita. Ti chiedo età e provenienza.
1: Allora, io sono di Roma, sì. Nato a Marino, cresciuto a Roma, okay. E ho 30 anni, quindi nato nel 94.
0: Sei giovanissimo. Insomma dai, una bella età, 30 anni. E se noi volessimo fare intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita senza dirlo, un indizio?
1: Mamma mia, vivo la vita 25 fotogrammi al secondo alla volta.
0: Oh, mi piace tantissimo. 25 fotogrammi al secondo. Questo è un indizio veramente. È un enigma. Vivi la vita 25 fotogrammi al secondo. Amici, forse qualcuno di voi con questo indizio avrà subito capito al volo Valerio cosa fa nella vita, ma noi non ve lo diciamo subito. Giustamente da tradizione, dovete rimanere incollati alla vostra radio preferita, perché dopo il primo brano sveleremo Valerio cosa fa nella vita. Che dici Valerio, partiamo, iniziamo?
1: Vai, cominciamo, via.
0: Bene, allora amici, inizia questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Pronti così?

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Immancabili gli auguri di Jerry Scotti per questa 14ª edizione, la sorpresa di quest'anno. Amici, lo sapete, ogni volta all'inizio del programma li mandiamo in onda, è un'emozione per me averlo incontrato un po' di tempo fa, ma è un'emozione quest'oggi per me, come dicevo all'inizio, avere Valerio ospite qui di puntata, perché sono convinto a istinto che con Valerio faremo una narrazione almeno, come dicevamo nel talk precedente, di 25 fotogrammi al secondo. Quindi con questo indizio abbiamo forse fatto intuire ai nostri amici all'ascolto di cosa ti occupi nella vita, ma è una narrazione secondo me molto particolare quella odierna, perché per quello che fai, che io già so, raccontarlo in radio e non è facile, però ne parliamo. Quindi 25 fotogrammi al secondo, Valerio, cosa fai nella vita?
4: Sono un montatore video, comunque cerco di esserlo, di andare avanti in questo marasma che è questo mondo del cinema, comunque della televisione, del linguaggio audiovisivo, ecco.
3: Ok, quindi diciamo che per te, che lavori con le immagini, cimentarti in una esperienza radiofonica è roba nuova, perché tu sei abituato a comunicare proprio con le immagini.
4: Sì,
3: a montarle in un certo modo per anche saltare delle peculiarità. Io non sono esperto di montaggio video, so qualcosa del montaggio audio, però magari quest'oggi ci aiuterai anche un pochino a capirne di più di questo mondo affascinante, molto molto particolare. Tu quando hai iniziato a capire che nella vita volevi fare questo? È una passione che avevi fin da bambino o ci sei arrivato per caso?
4: No, tutto quanto è iniziato da quando ero piccolo, molto piccolo insomma, quindi spesso andavo al cinema con mio padre, con i miei nonni, con mio nonno soprattutto, mia nonna, abbiamo visto un sacco di film insieme e principalmente la cosa che mi piaceva, che mi teneva così incollato allo schermo, il fatto che molte volte tu riuscivi a capire una storia, una narrazione, un dialogo, pure se non riuscivi a capire le parole, ma vedendo le immagini riuscivi a capire cosa sarebbe successo a quel protagonista, che personaggio era quello, perché era fatto in una certa maniera, anche se non è consapevole di ciò che dicevano i personaggi sullo schermo, ecco.
3: Ok, quindi diciamo che fin da bambino questa cosa del montaggio video aveva catturato la tua attenzione nel... anche guardare, ecco, nel guardare un film, ma anche a livello, come dicevi prima, televisivo.
4: Sì.
3: Quindi tutto quello che era narrazione visiva a te ti affascinava, insomma.
4: Sì.
3: Ok. Però i tuoi studi a livello di scuole superiori non credo fossero incentrati su questo, non credo che esista una scuola superiore.
4: Invece sì.
3: Sì, esiste. Io sono antico e sono rimasta alle scuole quelle tradizionali, le magistrali, le
4: dagli anni 80 o giù di lì che esiste come...
3: E infatti io sono ancora più antico, quindi che scuola hai fatto?
4: Allora, c'è ancora, perché comunque adesso è diventato un liceo artistico... Più indirizzato verso l'audiovisivo, però c'era il Roberto Rossellini, che era una scuola che sta a Roma, a San Paolo, e in cui erano gli ex studi Ponti De Laurentiis, insomma, dove ci hanno girato la Bibbia, di De Laurentiis in quell'epoca lì, ed è una scuola era una scuola superiore che, oltre alle materie classiche, ti insegnava anche linguaggio cinematografico, ripresa, suono, montaggio. Finché tu non sceglievi un tuo ordinamento intorno al terzo anno, facevi un esame intermedio e poi ti focalizzavi solamente sulla materia che avevi scelto, insomma. Okay, in questo caso il montaggio, gli altri ripresa, altri suono, chi VFX, chi produzione, insomma.
3: Quindi tu hai fatto proprio queste scuole e ti sei formato fin da giovane per questo tipo di professione.
4: Sì.
3: Ecco, io sono di tutt'altra esperienza formativa, quindi io proprio sulla materia sono veramente digiuno, ma meno male che ci sei quest'oggi tu. Vedi, quando io dico all'inizio del programma che nulla si concorda, perché se l'avessimo concordata questa domanda, la figuraccia non l'avrei mai fatta, ma va bene perché è tutto spontaneo, impresa diretta. Quindi 5 anni di scuola superiore,
4: sì.
3: Però tu a un certo punto mi dicevi che al terzo hai deciso che volevi proprio specializzarti sul montaggio.
4: Sì.
3: Ma per la motivazione che mi hai dato prima, o c'era comunque qualcosa nel montaggio che sentivi più sulle tue corde rispetto magari alla ripresa cinematografica, eccetera eccetera?
4: Ma la cosa che mi piaceva, insomma, che mi attirava di più è il fatto di poter risolvere determinati problemi che erano stati fatti in partenza, perché poi venivano da te, tu potevi risolverli o facilmente o con difficoltà.
3: Certo.
4: Perché... questo non l'avevo, cioè, va a capire che poi i vari problemi non sono che ti hanno rinominato una roba in maniera sbagliata, ma che molta roba non c'è,
3: certo,
4: va quindi... fatta da zero, va sistemata,
3: certo, infatti adesso poi parleremo del tuo lavoro, come viene fatto, quindi... con le peculiarità, perché è un lavoro, mi verrebbe a dire, sartoriale, ma partendo da cose realizzate da altri, perché non è che, per questo facevo la precisazione di quello che uno registra a livello video, ma tu lavori dopo che la registrazione è stata fatta, quindi devi in qualche modo esaltare l'operato fatto da altri.
4: Sì.
3: Quindi non è semplice, non è semplice, ma ne parleremo approfonditamente. Finiti gli studi superiori, poi hai continuato, hai fatto delle poi ulteriori formazioni mirate?
4: Sì. Continuato, ho fatto l'Istituto Europeo di Design e dopo 3 anni sono subito andato a lavorare in televisione.
3: Uh-huh. Quindi diciamo che a un certo punto è arrivata la grande occasione della televisione.
4: Sì.
3: Dove hai lavorato? In che progetti eri presente?
4: Beh, lì ho lavorato principalmente nell'ambito delle news per i primi anni, ero in regia per Sky TG24, lavoravamo per Sky TG24 insieme ad altre realtà, quali Repubblica e Il Messaggero, e consegnavamo... flussi video di immagini in diretta che potevano essere manifestazioni, scontri o mera cronaca politica.
3: Quindi diciamo il classico girato doveva essere montato in un servizio per
4: Sì, in parte, ma molte volte andava direttamente in onda. Quindi era diretto e quindi tu dovevi essere bravo a intuire, a capire il lavoro degli operatori e fare in modo che questo venisse utilizzato per la diretta. Poi se avevi 2 o più camere... era lì il bello, ma anche il problema, insomma.
3: Certo, perché dovevi saltare da una camera all'altra andando a intuire qual era l'inquadratura migliore per la narrazione del momento.
4: Sì, vedendo quello che succedeva e facendo anche in modo che gli operatori sul campo poi non si facessero male.
3: Certo,
4: e
3: certo,
4: poi tutto quanto veniva montato per delle clip che andavano direttamente alle sedi principali dei nostri clienti.
3: Certo. Il tuo veramente è un grandissimo lavoro di osservazione, ma di attenzione, cioè nel senso devi stare proprio lì a carpire il momento, soprattutto in una situazione come quella che ci hai raccontato adesso. Quindi grande abilità, grande attenzione e soprattutto intuito.
4: Allora, la cosa particolare di quel lavoro è che molte volte le possiamo dire fasi artistiche, chiamiamole così, che in realtà è l'artistico, cioè solamente il lavoro degli altri, quindi... era più fare in modo che tutto andasse bene rispetto a quello che stavi facendo. Quindi non eri tanto attento, meglio sì, alle azioni che facevano gli operatori, ma fare in modo che tutto quanto funzionasse.
3: Certo,
4: quindi...
3: certo. Io sai chi ho che mi aiuta in questo?
4: Vai,
3: il mio amico Tom in regia,
4: mamma
3: che lui
4: mia,
3: sta
4: guardalo.
3: Sempre sul pezzo, vedi che sorride, dice ragazzi è finito il tempo, va bene Tom, sequenza musicale, amici, noi continueremo, rimanete lì perché Hasta la Vista continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Amici di Hasta la Vista, io ancora sto ripensando all'indizio di prima che abbiamo svelato, 25 fotogrammi al secondo, che sono proprio i fotogrammi presenti all'interno di un secondo video.
2: Sì,
0: giusto?
2: Di solito sì.
0: Ecco, ma è cambiata questa cosa nel tempo, perché adesso le nuove tecnologie 4K, 8K e sono sempre 25 fotogrammi o no?
2: Allora,
0: domanda tecnica, no, non volevo mettere in difficoltà.
2: Bisogna fare un attimo un piccolo cappello introduttivo per capire questa roba. Perché nel cinema si girava a 24 fotogrammi al secondo?
0: Perché?
2: Perché la pellicola costa sostanzialmente, quindi era un... Tu c'hai in 24 in un secondo, quindi in 24 fotogrammi hai un'illusione di movimento molto simile a quella che è quella che percepisce il tuo occhio, e quindi ti inganno così, ma semplicemente esistevano film che andavano a 19, 16, 12, poi si è trovato questo standard sia per costi e per costi-benefici, insomma,
0: certo,
2: così.
0: Certo, certo.
2: Poi, ovviamente, per quanto riguarda la televisione, noi andiamo a 25 fotogrammi al secondo, perché? Perché la corrente sta a 50.
0: Ah, ecco.
2: Quindi, cioè, in semiquadro per zona con l'interlacciato, che è il modo di trasmissione televisivo, quindi c'hai un piano in verticale, un piano in orizzontale, e fanno 25 fotogrammi al secondo, quindi il 50i. E poi per quanto riguarda il web, per una questione puramente informatica e puramente anche di struttura degli schermi, a volte si va a 30 fotogrammi al secondo, 60. Per quanto riguarda poi il formato, per quanto riguarda la qualità, come dicevi prima, 8K e roba varia, e la pellicola sta a 6K in teoria. Quindi è semplicemente un modo che si è utilizzato per avere uno standard visivo ottimo, quasi quanto quello della pellicola.
0: Questa è una reminiscenza degli studi delle scuole superiori o è l'esperienza poi sul campo? È una cosa tecnica, non pensavo fosse così articolata, vedi la mia domanda?
2: È un po' necessità fa virtù in questi casi, quindi anche per questo sono varie nozioni che poi possono essere corrette o sbagliate a seconda dei casi, insomma, però in grandi linee è così che funziona, insomma.
0: Che figo, bello, affascinante. E che io l'avevo un po' intuito che la puntata di oggi sarebbe stata particolare da raccontare, perché essendo noi in radio, dove non esistono le immagini al di là adesso di queste nuove realtà radiofoniche, fusione, video, audio, eccetera, eccetera, noi rimaniamo nella formula tradizionale, ma raccontare il mondo delle immagini e soprattutto quello che fa tu, come dicevamo, il montatore video, è particolare, perché in radio devi dare forma a una narrazione raccontando la passione, perché tu sei partito da una passione e oggi è diventata una professione. Quindi eravamo rimasti ai tuoi esordi lavorativi, insomma, quando lavoravi producendo servizi anche dirette per Sky, giusto?
2: Sì.
0: Ok. E poi cos'è successo strada facendo? Perché poi piano piano uno fa esperienza.
2: Piano piano cosa è successo? È successo che per un motivo o per un altro quella sezione di distribuzione video chiuse, e io passai insieme ad altri colleghi in una sezione on demand in cui si realizzavano documentari e vari film per la Rai, e quindi iniziai il mio lavoro da assistente al montaggio, che poi alla fine è quello per cui ho studiato.
0: Ok, che è un po' quello che ti piace comunque fare in generale, nel senso che poi uno magari tante cose le fai per acquisire esperienze, però tu, dovendo proprio scegliere quello che più ti senti sulle tue corde, è proprio lavorare al montaggio.
2: Quello che mi trovo meglio a fare in questo momento, sì. Poi magari un domani può cambiare.
0: Certo. E cominciamo a parlare di questo montaggio, ma sarà difficile, perché però oggettivamente, no, per far capire anche i nostri amici all'ascolto, quindi visto che prima tu parlavi di cose etichettate da altri, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, come funziona il lavoro del montatore?
2: Come funziona? Funziona che,
0: cioè, girano.
2: Viene girato un qualche cosa, ovviamente non è che te non sai nulla, insomma, bene o male sai, hai già fatto un briefing con il tuo regista, corrispondente suo di responsabile. E ti fai un'idea generale. Ovviamente c'è una sceneggiatura, a volte a volte ci sono dei piani già predisposti,
0: a volte.
2: E poi quando ti arriva tutto il materiale, fai smazza e cerchi di seguire una narrazione con quello che hai e quello che ti viene detto e quello che ti viene detto di fare.
0: Perché tu hai comunque un girato integrale fatto da altri, perché non sei presente sul posto.
2: Non puoi andare sul set, o meglio, non è che non puoi. Pacci, però cioè, comunque
0: no, perché immagino che magari se tu sei presente hai già un'idea del girato, magari hai modo di osservare qualcosa, invece no, tu a un certo punto metti mano un lavoro già realizzato, e quello è, perché sì. E tu non puoi dire, ah, questa scena tra virgolette, che ne so, non si vede bene, rifatela. No,
2: una volta che l'hai fatto, l'hai fatto. Puoi utilizzare degli stratagemmi per fare in modo che quella scena che è venuta male sia faccia da struttura per altre cose, ecco. Ok. Quindi,
0: perché poi le scene, aiutami in questo, dico, immagino ci sono le varie inquadrature.
2: Sì,
0: in
2: una scena c'hai più inquadrature e a seconda di quello che c'è scritto e a seconda di quello che riesci a fare, metti insieme e cerchi di dare una continuità a tutto, che però non deve essere una continuità fine a se stessa, ma deve avere un linguaggio, deve avere una grammatica, così come le parole, insomma.
0: Certo, certo, un linguaggio proprio prettamente visivo, sì, con le varie inquadrature, esatto. Se due parlano, l'inquadratura che va un po' su uno, un po' sull'altro, la soggettiva, l'ambientale, sì. Insomma, è complesso.
2: Guarda, se vuole fare un... per capire al volo che cos'è questo lavoro... Sono due film che si devono guardare, Allora, uno è Lo squalo di Spielberg, sì, sostanzialmente, perché è un film che è nato quasi completamente in montaggio, perché c'erano tantissimi problemi su quel film, lo squalo che non funzionava, quindi che facciamo, ci inventiamo dei barili così, facciamo finta che, diciamo che c'è lo squalo e che non c'è. Molte, riuscivano a girare su per giù una riga di copione al giorno, perché non funzionava niente, quindi... quello è un film tutto quanto nato in post-produzione.
0: Ma pensa, quindi sono riusciti a costruire un film con il girato
2: con quel poveraccio di Spielberg, che comunque stiamo parlando di Spielberg, girava 25 anni questa roba qui,
0: che poi è diventato un capolavoro, che paradossalmente era nato forse come un'idea che doveva
2: era un film
0: essere...
2: di serie B, cioè era nato come un film, non dico di serie B, però comunque era un film con l'animalone, col mostro che mangia la gente, non doveva essere un...
0: Cioè, destinato quasi ad essere un flop scritto.
2: Sì, invece... sostanzialmente sì, invece poi è diventato quello che è diventato, anche grazie alle tecniche di montaggio e ovviamente di post-produzione che ci sono state, dalla musica al montaggio sonoro e tutto quello che è di post produzione.
0: Guarda, il secondo film lo diremo a breve, intanto ci fermiamo allo squalo, rimaniamo però invece sulle scelte musicali, quelle per questa volta però fatte da te, i due brani scelti da te per il momento flashback, la tua sequenza musicale, vai.
2: Sì. Allora, il primo è Impossible Dream, sì, che è un tratto da un musical, che è Man of La Mancha,
0: okay,
2: che è un musical su Don Quixote. Il secondo è Pirates di Emerson, Lake & Palmer.
0: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di questa tua scelta musicale. Quindi, Impossible

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Amici di Hasta la Vista, che musica per lo spazio flashback. Purtroppo gli amanti del brano e del genere mi perdoneranno, ma quest'oggi una scelta particolarissima, soprattutto sul secondo brano. Vedo Tom della regia che si mette la mano sulla fronte, perché ve lo diciamo per chi non lo sapesse: questo brano durava 13 minuti esatti, è radiofonicamente un tempo infinito, quindi purtroppo non l'abbiamo potuto lasciare in versione integrale fino al 13° minuto, ma magari adesso racconteremo bene l'origine e tutto quanto. Ma un brano che meriterebbe essere ascoltato fino all'ultima nota, ma per motivi di messa in onda di regia abbiamo dovuto tagliarlo più o meno a metà, e di questo vi chiedo scusa. Però dobbiamo con Valerio spiegare ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback. Mi stavi accennando qualcosa a microfoni spenti, ma ti ho fermato perché no, parliamone in onda, perché sono due scelte molto particolari.
1: Sì, insomma, allora
0: partiamo dal primo.
1: Iniziamo dall'inizio. Insomma,
0: sì, in versione, esatto, in versione rigorosamente integrale, originale. Il primo brano, proprio così com'era, l'abbiamo mandato in onda senza apportare nessuna modifica.
1: Sì, è un, come dicevo, è un musical su Don Quixote, molto bello. E che film, tra l'altro, pochissimi hanno visto, però sta su Amazon Prime. Se volete, andatelo immediatamente a vedere, anche perché il regista, se vi piace il musical, è lo stesso di Jesus Christ Superstar. Quindi.
0: Ok, quindi ricordiamo il titolo per chi l'avesse perso all'inizio.
1: Man of La Mancha è il titolo del film, è il titolo del brano, che poi è uno dei brani più famosi di tutto il film, è Impossible Dream, che è il punto in cui Don Quixote racconta la sua quest, la sua missione, quando gli dicono perché... fai quello che fai. Perché sono un cavaliere. E il cavaliere deve avere la sua missione. E qual è la sua missione? È raggiungere la stella impossibile. Certo. Raggiungere il suo sogno.
0: E la tua motivazione, cioè perché hai scelto questo brano?
1: Ho scelto questo brano perché, oltre per essere un reminder per chiunque facesse qualsiasi cosa, insomma, se qualsiasi cosa è la vostra stella impossibile, cercate di raggiungerla anche marciandovi nell'inferno per una causa paradisiaca, come dice il brano tradotto malissimo da me, mamma mia. Ma anche perché è un è un film a cui io sono legato particolarmente, perché, a parte che una volta quando ero ragazzino io, questi film li davano in televisione a rotta di collo, quindi tu la domenica pomeriggio vedevi su Tele Monte Carlo, che mo non c'è più, che roba del genere, tu beccavi dei film che poi non vedevi mai più in tutta la vita, e stavi là e te li beccavi perché quello ci stava.
0: Certo, a quell'ora
1: mandavano quello, c'era quello, famiglie. Ed era anche però comunque qualcosa di bello, perché chiunque poteva farsi una cultura cinematografica di un certo livello praticamente a gratis, insomma, certo. E quindi tu lo vedevi.
0: Certo, ai tempi non esistevano le piattaforme digitali che ci sono
1: assolutamente
0: oggi.
1: Assolutamente no, quindi... affitta un film, magari valla a trovare la videoteca che c'aveva il film che volevi te, certo. Che poi magari ti ritrovavi qualcos'altro che non
0: certo,
1: era.
0: Certo, magari la copertina era quella.
1: La copertina era quella, ma insomma...
0: tu sei giovanissimo, 30 anni, ma mi hai ricordato un momento storico delle VHS noleggiate, mitico blockbuster. Sì. Cioè, veramente era un classico, vero, bellissimo.
1: E un'altra cosa bella appunto di questo brano è che ricorda anche il,

0: il fatto dell'ignoranza, nel senso Don Chisciotte è un personaggio magari ignorante, ma non nel senso che non sa le cose. Lui ha letto migliaia di libri, si è montato la testa su questa cosa e deve andare in giro a combattere le ingiustizie di questo mondo.
1: Sì.
0: Quindi ignorante per quanto riguarda il mondo che lo circonda, ma va dritto per dritto e fa delle figure barbine, robe di una tristezza infinita, ragazzi. Leggetelo, Don Chisciotte, è bellissimo. Quindi anche per questo, insomma, per ricordarci a tutti quanti di andare a combattere per qualsiasi cosa noi vogliamo.
1: E credere in qualcosa al di là dei no e delle difficoltà imposte dagli altri.
0: Assolutamente.
1: Il coraggio,
0: o dalla società stessa. Certo, perché no?
1: Il coraggio di andare fino in fondo portando avanti le proprie idee, le proprie convinzioni. Bello, mi piace il messaggio contenuto all'interno del primo brano, ma il secondo...
0: Il secondo, in realtà sono molto contento che l'abbiate interrotto, perché così la gente se lo va ad ascoltare, perché andate in giro ad ascoltarvelo,
1: sì.
0: E perché è bellissimo. Ma comunque, perché tu mi dicevi prima, mi chiedevi che cos'è il montaggio, spiegare un lavoro visivo,
1: sì,
0: in musica o a persone che fanno la radio, e sì, quell'intro di quella canzone è tutto.
1: È
0: che
1: vero.
0: Non lo vedi il mare con la nebbia, col vascello che esce con sotto quegli archi che vanno e poi alla fine si gira e si scopre che è una nave pirata e assalta una... che faceva finta di essere una baleniera e assalta le truppe degli inglesi, insomma.
1: Okay.
0: Qualcosa di fantastico visivamente.
1: Quindi bisogna andare a vedere anche il video di questo brano.
0: No, non è una questione di video, è una roba che tu ti immagini automaticamente ascoltando la musica.
1: Ah, ecco, quindi non è legata al
0: video.
1: No,
0: non è legato
1: al video,
0: è un vissuto immaginifico di cui la musica ha questo potere, o meglio, aveva questo potere quando era possibile fare un brano di 13 minuti.
1: Certo.
0: Se lo ascoltava,
1: certo. No, che magari ancora oggi può avere senso ascoltarlo in un contesto magari dove non ci sono i tempi serrati della radio, ma è anche un po' proprio cambiato il linguaggio. Però
0: sì,
1: la scelta che hai fatto è affascinante anche per questa motivazione, cioè proprio di creare una sequenza di immagini nella propria mente, facendosi guidare proprio dalle sonorità di un brano particolare che io tra l'altro riconosco, non conoscevo, quindi veramente bello. E quindi ancora di più, amici, andatelo a cercare, ricordiamo il titolo e l'autore, così magari uno se le cerca con calma.
0: L'autore, vabbè, sono Emerson Lake e Palmer, e il brano è Pirates, i pirati, e quindi come dei pirati tocca muoversi nel mare, noi ci muoviamo tra le onde del sonore e andiamo ad ascoltare musiche che non ci sono più, che comunque è troppo difficile trovare.
1: Però tu sei cresciuto con queste sonorità, è un qualcosa che ti è arrivato di recente? Perché insomma,
0: allora,
1: anche la motivazione di queste scelte musicali è interessante.
0: Ci sono cresciuto, possiamo dire, perché comunque per quanto riguarda il primo brano, mio nonno era un melomane, quindi si ascoltava Verdi, le varie opere, le opere liriche, quindi bene o male sono cresciuto con questo, anche con questo genere di musica. Poi ripeto, i film che si vedevano in televisione erano quelli, e quindi se c'era qualche cosa che ti piaceva, molte volte lo mettevi su una cassetta vuota, la prendevi, sapevi come si faceva, registravi e te lo vedevi a rotta di collo perché ti piaceva, sennò dovevi avere la fortuna di andarlo a rimediare in giro.
1: Certo.
0: E per quanto riguarda il rock progressivo, una cosa che è nata ascoltando anche le stesse cose che si ascoltava mio padre o comunque di quella generazione lì, e è una roba che mi folgorò completamente, perché si parlava di musica immaginifica, ovvero tu riuscivi ad avere delle immagini visive ascoltando la musica, e molte volte era quello di cui il brano parlava, perché molte volte sei ragazzino, che ne sai dell'inglese,
1: certo, però...
0: o di un'altra lingua, perché se uno ascolta il rock progressivo che ti tedesco, o ci sono addirittura band che non fanno rock progressivo ma fanno comunque metal, che sono mongoli, quello della Mongolia, e tu te l'ascolti, punto e basta, ma
1: certo,
0: c'è quello che ti immagini.
1: E adesso secondo te ascoltiamo musica progressiva?
0: No,
1: perché ci tomba la regia che ci fa segno, altra sequenza musicale. Hasta la vista, continua, amici, rimanete lì, torniamo tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
3: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Hasta la vittoria sempre.
3: Sempre. Hasta il buon umore.
1: E salto con l'asta.
3: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
3: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
3: E poi anche da Ale.
4: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry.
1: Sempre, ciao Jerry.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Valerio, protagonista di puntata, e quest'oggi veramente io più ti ascolto e più mi gaso ad ascoltare, scusate il gioco di parole, a sentire i tuoi racconti, perché poi a microfoni spenti magari facciamo delle riflessioni tutte nostre, così. Però veramente noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto due talk precedenti con dei riferimenti a dei film che fanno capire bene come funziona il mondo del montaggio. Il primo, sì, l'abbiamo citato, che è Lo Squalo, sì, e l'altro film, che sennò poi non lo diciamo, la gente ci rimane male.
2: Allora, il secondo film è Parenti Serpenti, che è un film di Monicelli,
0: sì, sì,
2: degli anni 80, uno dei tanti film che ha fatto negli anni 80. È bellissimo perché quel film è praticamente invisibile, cioè nel senso che lui ti racconta la storia di una famiglia, uh-huh, una vicenda che succede durante la cena di Natale e Capodanno,
0: sì,
2: e tu non ti accorgi che è un film, ma sembra che tu stia vedendo lo spaccato di una famiglia dell'epoca degli anni 80, e quindi devi rivederlo come minimo 2, 3, 4, 5, 6 volte per capire che ti fa dei piano sequenza della Madonna, che ci sono tre stacchi di montaggio per un'unica inquadratura, e che è pieno di trucchi per che ti rendono il tutto quanto invisibile.
0: Ma pensa, quindi è tutta una lavorazione particolare che lì per lì non te ne accorgi, ma se lo vedi 2-3 volte ti arriva poi. Che poi stavo pensando, adesso come ne parlavi, che il tuo lavoro è fatto anche di un linguaggio particolare, perché chi non è dentro la materia, già il piano sequenza, uno dice che vuol dire?
2: Giustamente.
0: Chi non è della materia non sa il significato di questo linguaggio.
2: Giustamente, il piano sequenza è semplicemente quando tu fai un... Tecnicamente sarebbe un'unica grande inquadratura molto lunga nella quale ti racconti più fatti che vanno a rappresentare una scena unica.
0: Ok.
2: Quindi
0: senza tagli.
2: Quindi un'unica inquadratura, come se stai a teatro, per farti capire. Solamente che magari c'è la telecamera che passa da una stanza all'altra, magari su un campo di battaglia, cioè tutta un'unica inquadratura fatta così, insomma.
0: Okay.
2: È un lavoraccio, insomma.
0: Certo, perché poi tu lavori sui vari piani sequenza, cioè tu ne devi prendere un pezzo da una parte, un pezzo da un'altra, così iniziamo veramente a capire questo lavoro sartoriale di cucito che ti trovi a dover fare giornalmente con il tuo lavoro. Quindi prima raccontavamo che arriva il momento che ti viene consegnato il materiale, il girato, la sceneggiatura, e tu poi lì che fai?
2: Metti insieme il tutto.
0: Quindi, ma come lo fai?
2: Questa è la grande domanda. La grande domanda è questa: lo fai?
0: Hai diversi, immagino, che ne so, file.
2: Sì, tutto quanto in pratica è per quanto riguarda tutto quanto in digitale. Quindi, sì, ti arrivano delle cose che fisicamente non esistono. Uh-huh. Che tu devi ficcare dentro qualcosa che esiste.
0: Sì.
2: Sperare che vada tutto bene. Uh-huh. E poi iniziare a prendere ogni singola inquadratura, tagliarla e cercare di creare una scena. Quindi qualcosa che visivamente abbia una testa e abbia una coda e sia, come dicevo prima, invisibile per lo spettatore da notare, perché
0: certo,
2: è come il prestigiatore, no? Uh-huh. Tu non devi fare in modo che lo spettatore dica: ok, qui c'è un taglio, qua c'è una... a meno che tu non lo voglia.
0: Ok.
2: E dici: ok, qua c'è un taglio, qua c'è un dolly, qua c'è una roba che va giù, qua c'è un'altra. Deve essere tutto quanto invisibile e fare in modo che tutto quanto venga che si capisca la storia.
0: Okay.
2: Tutto quanto, senza che lo spettatore si accorga delle inquadrature che ci sono.
0: Certo, che c'è dietro un taglio da una scena a un'altra e che sia tutta una sequenza, però c'è una sequenza dove c'è il primo piano, poi,
2: sì,
0: c'è l'inquadratura larga, il dettaglio, è tutto montato in modo che abbia anche una logica narrativa, perché
2: esatto,
0: sennò non si capisce. E quindi anche di una stessa scena, avendo le varie inquadrature...
2: E tu puoi fare infinite, no, però comunque, come nella musica, le note sono 7, però... C'è Mozart e ci sta gente, insomma, altra gente, certo, quindi della stessa scena puoi ricreare, volendo o nolendo, o no, il più delle robe completamente diverse. Certo. Tu vedi Guerre Stellari, il primo, sì, Guerre Stellari del 77,
0: sì. Sì.
2: Che si chiama Star Wars, vabbè, io lo chiamo, continuo a chiamarlo Guerre Stellari perché così c'era scritto sulla videocassetta.
0: Sì, sì.
2: E se tu vedi il primo cut, quindi il primo montaggio, è qualcosa di inguardabile, cioè, ma nel senso, ci sono le stesse scene,
0: sì,
2: stessa roba, stessa, sì, pellicola, sì, montata in una maniera diversa, dici: ok, vai, che sembra un film di serie B.
0: E invece...
2: Se invece tu vedi quello che, la versione che è uscita al cinema, o meglio, la versione che è uscita poi al cinema, che poi non è stata restaurata negli anni 90, quindi la vera versione, vedi che è un film fantastico.
0: Straordinario. Vedi quanto il montaggio può cambiare anche il senso. Volendo fare un esempio, io non sono esperto della materia, però ecco, come un testo, cioè se tu lo metti in una determinata sequenza, le frasi possono avere un significato, ma se cominci a tagliare un po' di qua, un po' di là, rischi di stravolgere totalmente il significato. Potremmo fare questo esempio con le parole, insomma, poi ovvio, poi c'è tutto il discorso dei dialoghi, eccetera, eccetera. E a livello tecnico immagino si utilizzino dei software.
2: Sì, fino a qualche anno fa, fino a 30 anni fa, sì, era il cosiddetto montaggio analogico, quindi c'era praticamente fisicamente la pellicola che andava zaccata, zaccagnata e tagliata, e sperando di non perderti nulla, che andavi a mettere insieme fisicamente con scotch e carta. Poi ovviamente questa cosa hanno capito che comunque anche basta dopo 70 anni di...
0: certo,
2: proviamo a digitalizzare tutto, ci sono riusciti, hanno creato l'Avid, che è il programma di montaggio, poi ne sono nati altri, ma comunque il primo, uno dei primi è stato l'Avid, col quale era possibile montare e soprattutto gestire anche l'audio. Contemporaneamente zittire una traccia e farne partire un'altra, che fanno analogicamente, ragazzi,
0: è complicatissimo,
2: è qualche cosa che lo devi fare, perché uno è facile, ma se io devo registrare un che ti posso dire, un clarinetto rispetto a un basso, l'equalizzazione è diversa.
0: Certo.
2: Un conto è che lo fai da un punto di vista digitale, che devi azzittare una traccia o sollevare un cursore, roba del genere. Devi farlo manualmente, devi risettare completamente tutto quanto.
0: Complicatissimo.
2: È una cosa lunga e complicata.
0: E immagino che un software del genere avrà, che ne so, tante finestrelle sullo schermo, dove ognuno c'è quel singolo file.
2: In realtà è abbastanza semplice, perché tu c'hai un monitor di riferimento, in cui ci stanno gli schermi, insomma, in cui guardi che c'è. La timeline, che è l'ex banco da lavoro a Moviola, dove te ci metti l'immagine. Immagini e le cartelle con dentro ogni scena, ogni scena poi è divisa per inquadrature e così via. Poi le inquadrature sono divise da buoni o scarti, c'è l'assistente, che sarebbe il lavoro mio, che a volte mette in sync direttamente le cose o ordina direttamente tutto quanto per fare in modo poi che il montatore riesca a lavorare facilmente.
0: E sicuramente però il digitale ha reso il lavoro molto più fluido e più veloce rispetto all'analogico.
2: Il punto è questo.
0: Guarda, visto che la narrazione si fa interessante, facciamo così, visto che vedi l'omino, quello lì che fa segno, che più del tempo, ripartiamo da questo punto, così mettiamo a posto le idee, le montiamo nella giusta sequenza e poi continuiamo a parlarne, che dici?
2: Va benissimo.
0: Ok, ottimo, dai. Amici, pausa per noi e musica per voi.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Amici di Hasta la Vista, Valerio, montatore per passione, ma di professione, perché all'inizio magari quando stavi studiando era solo una passione, ma nel tempo è diventata anche la tua professione. E quest'oggi ci stai raccontando anche tante cose proprio di questo mondo affascinante del montaggio, video soprattutto, e parlavamo anche, ecco, di Guerre Stellari, delle differenze della prima versione a quella poi rimontata, e ci stavi anche raccontando tutta la parte di differenze tra il montaggio come avveniva una volta in analogico e quello moderno con i software, tutto fatto in digitale, eccetera, sì, eccetera, giusto? E dove eravamo rimasti?
1: Sulla questione della velocità, esatto, stavamo dicendo, esatto, perché esatto. Ora, vabbè, i tempi sono molto accelerati, non tanto per quanto riguarda il metodo di lavoro, che il metodo di lavoro è sempre stato quello, ovvero ragiono su quello che devo fare e poi lo faccio.
0: Sì.
1: Il punto è che le consegne sono più veloci, di conseguenze molta qualità sotto certi punti di vista si fa a perdere.
0: Certo.
1: Ma è così anche un po' in tutti quanti gli ambiti. Se noi ascoltiamo, non me ne vorranno i miei amici doppiatori, ma se tu ascolti il doppiaggio di qualsiasi cosa fatta in italiano è qualcosa di aberrante.
0: Rispetto ad una volta, è vero.
1: Ma non
0: è
1: tanto vero, rispetto a 10 anni fa, sì, rispetto a 5 anni fa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché non c'è più tempo per fare le cose, perché ormai ci vuole tutto. Col computer ci metti 2 secondi, cheat, e ci devi mettere quei 2 secondi.
0: Certo, sì, perché la richiesta è tanta, i tempi di lavorazione sono sempre veloci. Guarda, hai citato una cosa bellissima ai doppiatori, ne abbiamo avuti tanti qui in trasmissione in passato,
1: appunto, ti potranno dire benissimo,
0: esatto,
1: che...
0: esatto, come è cambiato proprio il lavoro, i sync e tutto quello che riguarda proprio la particolarità del doppiaggio. E anche quello,
1: calcolando poi una roba proprio pratica, sì, per farvi capire bene. C'è un film meraviglioso che è Lawrence d'Arabia.
0: Sì.
1: Ok, Lawrence d'Arabia c'ha il taglio di montaggio che è più bello della storia del cinema.
0: Ah, guarda, mi hai anticipato la domanda perché ti stavo chiedendo uno dei film. Ok.
1: In pratica, in questa scena ci sta appunto il tenente Lawrence che gli viene detto: oh, te che comunque sei più studiato dell'altri perché hai tradotto l'Odissea di Omero in inglese, quindi vai nel... convinci gli arabi a combattere contro i turchi durante la prima guerra mondiale.
0: Sì.
1: E lui è contentissimo per andare nel deserto. E c'è la scena in cui lui accende un fiammifero, soffia, taglio di montaggio netto, alba nel deserto. Quella scena in sceneggiatura era scritto in dissolvenza. Cioè, ovvero, lui avrebbe dovuto soffiare, quindi sarebbe dovuto essere a rallentatore, soffiare, sì, e piano piano si sarebbe dovuto esserci una dissolvenza verso l'alba del deserto, non un taglio netto.
0: Okay.
1: Solamente che la pellicola fu assemblata in quella maniera. E quindi, oh, teniamolo così, perché è bello, funziona meglio. Se adesso fosse stato, se fosse uscito adesso, tu avresti solamente avresti una dissolvenza. Perché? Perché il direttore di montaggio, il responsabile di montaggio, ti ha imposto una cosa.
0: Certo.
1: E avresti solamente quello. Invece, in quel caso, la pellicola era stata montata così, per pre-effetto, per capire un po' com'era e se la narrazione stava funzionando, l'ha funzionato.
0: Certo, certo, certo. Adesso mi fa venire in mente una cosa, proprio perché ti vedo molto ferrato sulla materia, ma oggi tu, guardando un film o anche una serie televisiva, eccetera, eccetera, hai l'occhio esperto al punto di dire mamma mia come l'hanno montata male, oppure l'esatto contrario, madonna certo però hanno fatto un lavoro, perché poi ovviamente io me ne accorgo per esempio con l'audio, a volte sento delle cose in televisione dei servizi dove si sente proprio lo stacco, tac tac tac, e quindi immagino come si sente l'effetto dello stacco dell'audio per i tempi di produzione che diciamo poc'anzi, immagino che anche a livello visivo tu accorgi, che sei proprio dentro la materia, ti accorgi,
1: ecco, di... il problema di essere di... vabbè, c'è gente molto più preparata di me che te lo sa spiegare benissimo, ma insomma se tu sai che 2 più 2 fa 4 deve fa 4 insomma, quindi dappertutto andrai a trovare degli errori o delle cose che sono veramente inguardabili,
0: che anche involontariamente saltano all'occhio.
1: Sì, ma vabbè, basta guardare tutto ciò che è stato fatto dalla Marvel negli ultimi 10 anni, guardare tutto quello che ha fatto Guerre Stellari negli ultimi anni, qualcosa di guardare
0: senza fare nomi e cognomi,
1: le prove stanno lì, ragazzi, non c'è poco da dire.
0: Certo.
1: Rispetto a un... rispetto per esempio a qualche anno fa, in cui anche nelle produzioni più basiche o comunque quelle che possiamo definire per bambini o comunque per ragazzi, c'era una perizia tecnica nel fare le cose che era maniacale, che era legata solamente a quanti soldi c'avevi e a quanto tempo c'avevi per farlo. E tiravi fuori della roba meravigliosa.
0: È chiaro. Senti, invece parlando proprio di te, un lavoro che hai montato e che ti ha dato una soddisfazione immensa, magari qualcosa che potremmo anche provare a cercare in giro, non so se c'è qualche tuo lavoro su YouTube, però una cosa che dici, guarda Jerry, quando ho iniziato a lavorarci sopra non pensavo E invece poi è diventata una cosa, dice, bah, che ti sei quasi proprio fatto l'applauso da solo. Cioè, mi è piaciuta, sai, quando uno chef sì. prepara una pietanza e dice proprio a gusto mio. Ecco.
1: Beh, guarda, è un film che dovrebbe uscire a breve, appena finiscono appunto gli ultimi aggiustamenti di post-produzione, che è un film sul carnevale, un documentario, possiamo dire. Sì. Sul carnevale di San Giovanni in Persiceto, che tu dici che hai fatto la sagra del coso. Però invece... insomma, in realtà è qualcosa di molto interessante, perché ti spiega la vita di questa realtà, San Giovanni in Persiceto, appunto, in cui ci sono dei carnevalai che sono gli stessi che montavano le scenografie per Michael Jackson, per dirti.
0: Ah, ecco.
1: O dei Rolling Stones o del Gods of Metal, quando fanno questi eventi molto importanti con i Rammstein. Ecco, questi qua che a carnevale fanno sti carri di carnevale che in realtà si aprono, sono carrozzoni che si aprono, ma tirano fuori, che te posso dire, una nave dei 12 metri, il drago.
0: Oh, dai, che spettacolo!
1: E le robe. E la cosa è soddisfazione, vedi che bravo che sono stato, semplicemente perché mi sono arrivati 50 tera di roba da sistemare. Vedi queste... E vai, spulcia quello che c'è dentro, tira fuori una roba da 45 minuti e tu dici, ce l'hai di roba da fa. Ho capito, ma ce l'aveva in senso quella roba.
0: Certo, ma quindi... soprattutto, ecco, qui mi fai tornare in mente una domanda che prima magari ti ho posto velocemente, ma cioè tu per riuscire a montare devi guardare tutto, cioè nel senso che...
1: Allora sì, oppure capisci già da subito dove stanno le cose.
0: Ah, ecco.
1: Quindi se riesci a capire già da subito dove stanno la roba, dici ok, mi serve questa roba, il resto non mi serve, teniamola lì, perché magari, che ti posso dire, in primo piano, appena una ruota che gira, appena una fava che ti serve, la vuoi utilizzare. Il problema è, rimane sempre quello, averci un'idea chiara in testa. Un grande professore che mi insegnava il lavoro a me, che una volta venne, che era Castellari, grande regista,
0: sì.
1: G. Castellari, che insomma diceva, io giro il giusto. Io quando ho girato il Fuga dal Bronx, ci mettevo poco, perché giravo solamente quello che mi sarebbe utilizzato in montaggio, certo, non uso nient'altro.
0: Certo. C'era già la visione del montaggio.
1: Lui già capiva tutto quanto, però è ovvio che se tu vai a girare un documentario, questo lavoro, possiamo dire, bene o male, non lo puoi fare.
0: No,
1: comunque capisci bene che 50 tera di roba che
0: tantissima roba,
1: più che altro, come dicevo prima, è roba che non esiste fisicamente, certo, quindi per qualsiasi cosa che ti succeda, non mi si legge più il disco, ops, e che succede, e che si fa,
0: guarda,
1: ci torniamo
0: su sta roba, è arrivato il momento dedicato a te, lo spazio con il terzo brano, che ti invito a dire qual è, e lo mandiamo agli amici in ascolto, lo facciamo sentire agli amici in ascolto anche con la motivazione. Dai.
1: Allora, il brano è la cosa che piace a tutti quanti. Dinosaur, i dinosauri.
0: Ok, facciamo una cosa, abbiamo lo spot in sottofondo e poi ne parliamo, 10 secondi di spot.

0: per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: E quindi, visto che il brano è dedicato a te, vai.
2: A chi è dedicato?
1: A chi è dedicato?
2: Dedicato principalmente a tutte quante le persone che mi hanno voluto bene e che sono entrate nella mia vita, che mi hanno detto, guarda, puoi cambiare, puoi fare tutto. Quindi sono Claudia, che è la mia migliore amica, Erika, che è una ragazza che ho conosciuto di recente, a cui voglio tanto bene.
1: Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo il brano e poi ne parliamo.

0: programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e a tutti gli amici di Jerry. Ciao a tutti, Giuseppe Tornatore. Ciao, ciao, ciao.
1: Hasta la vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Valerio, che fin qui abbiamo detto solo il tuo nome, non abbiamo detto il cognome, lo possiamo dire, sì?
2: Vai, sì. Argenio.
0: Argenio, un cognome, un programma, perché insomma, quando tu fai delle cose belle a livello di montaggio, ci ammazza, sei stato proprio un genio, Argenio, eh? Quante volte ti hanno preso in giro col cognome?
2: Ma non eccessivamente, no. C'è un periodo che mi dicevano che era Argento, ma per me era quasi un...
0: ma magari!
2: Che stavo qua con te, secondo
0: me. Certo. No, però io quando ho letto il tuo cognome Argenio, che sei un genio del montaggio, no, perché a Roma qui da Argenio, vabbè, scusa, abbiamo giocato un po' con il tuo cognome. Però insomma, all'inizio della sequenza musicale, adesso possiamo approfondire, c'è stato un brano scelto da te dedicato a più persone. È un brano particolare, insomma, anche quello, ma come tutte le scelte musicali che hai fatto all'interno della puntata odierna, perché comunque hai una passione infinita per la musica e non solo, quindi non so se volevi aggiungere qualche altra cosa, visto che poi andate in onda il brano.
2: Vabbè. Ma a tutti quanti voi, sapete quando vi sentite estinti dentro, no? Come diceva la canzone, io sono un dinosauro, sarei dovuto morire tanto tempo fa, e quindi non ce la fate più ad andare avanti, così ricordate sempre che magari c'è qualcuno a cui, se tu dici questa cosa, ti dice: ho capito, magari per te non ha senso, ma per me vivere la mia vita senza di te sarebbe qualcosa di disastroso.
0: Ah, ecco.
2: E quindi se avete qualcuno a cui volete bene, o comunque che vi ha mai... state male, parlatevi, che è l'unica cosa che si può fare per stare bene, insomma. Certo. Quindi era dedicato alla mia migliore amica, che è appunto Claudia, e poi ad Erika, che è questa ragazza fantastica che ho conosciuto di recente, alla quale voglio un bene dell'anima.
0: Bene, bene, quindi tu sottolinei l'importanza di un'efficace comunicazione, di una comunicazione sana, fatta bene.
2: Sì, anche perché... per dirvi, le balene non è che non, o i cetacei non è che non parlano perché non sono capaci, ma perché per loro è superfluo farlo. Quindi noi che possiamo comunicare, abbiamo questo unico modo di comunicazione,
0: che è la parola,
2: usiamola per vivere bene, per anche esprimere ciò che ci fa stare male dentro.
0: Che poi vedi, a dirla tutta, le balene a voglia, se comunicano lo fanno
2: in modo diverso dalle
0: parole, però effettivamente loro hanno trovato una chiave di comunicazione, che poi probabilmente ogni essere vivente su questa terra, come le piante, eccetera, eccetera, hanno trovato dei linguaggi per comunicare in modo diverso. Noi abbiamo il dono della parola, usiamolo. Tu in più hai anche il dono del montaggio e quindi riesci a comunicare anche tu, riuscendo a dare forma, significato e senso a quello che è stato preparato da altri e che poi ti viene affidato per il miglior risultato possibile. Quindi insomma, e continuando un po' a parlare di te, abbiamo detto insomma questi 50 tera che ti sono state affidate nel lavoro. Invece, immaginando un tuo sogno, se proprio tu dovessi esprimere un desiderio, guarda Jerry, se ci fosse la possibilità un giorno mi piacerebbe...
2: Il mio impossible dream, qual è il mio sogno impossibile?
0: L'evoluzione del tuo lavoro, dove ti piacerebbe, dove ti vedresti bene?
2: Allora, è una cosa che vorrei tanto fare da quando sono bambino. Quando ero ragazzino io, vi ricordate, andavano molto i programmi contenitore, no? Quindi che ti posso dire, c'era, ne so, il Piccoli Brividi, in cui c'erano tutte quante le storie horror che andavano in onda, o i Racconti della Cripta, o queste robe qui.
0: Sì.
2: Ai confini della realtà, ma la cosa migliore, più vicino che vi posso dire adesso, è il Gabinetto delle Curiosità di Del Toro su Netflix. Andatelo a vedere, quello è meraviglioso.
0: Okay.
2: E fare un programma contenitore tutto mio, di come la musica che abbiamo sentito oggi, di storie che parlano di cavalieri, pirati e dinosauri, sarebbe bellissimo.
0: Diciamo che il mondo dei pirati e dei dinosauri torna, ritorna.
2: Per forza.
0: Certo, un giorno immaginare di montare un film sui dinosauri o sui pirati,
2: sarebbe bellissimo.
0: Cioè, proprio altro che 50 tera, ma pure milioni di tera.
2: Ma me li guardo tutti, ma qual è il problema?
0: Certo. Ma altra cosa riguardante il tuo lavoro, poi passiamo ad altro.
2: Vai.
0: Il tuo lavoro in solitaria o mi sembra di intuire di no, perché prima mi parlavi anche di altre figure, però al di là delle indicazioni date dall'assistente di produzione, eccetera, eccetera, poi nel concreto, le ore a stare lì a montare, è un lavoro che fai da solo o hai sempre qualcuno accanto?
2: No, vabbè, principalmente è un lavoro che si fa da soli. Poi ovviamente c'è tutto quanto un team dietro, magari poi negli anni da assistente non sono mai stato da solo, perché comunque c'è il dialogo col montatore, c'è il dialogo con... la responsabilità di montaggio e così. Mm-hmm. Solo quando fai errori sei da solo, in quel caso.
0: Ecco, perché nessuno vuole prendersi la responsabilità.
2: O quindi... se succede qualche cosa in giro, anche se non tocca, anche se non è roba tua, tu sai che comunque c'è quella roba in giro che dovrebbe, sì, ma, che prima o poi esce fuori.
0: Cioè, mi è familiare questa cosa perché la dinamica tra me e Tom.
2: Visto?
0: Ma, quindi quando tutto va bene è merito mio, quando tutto va male è colpa mia, perché gira che ti rigira, Tom, le sue responsabilità non se le assume mai. Ma ci sta, ci sta. Senti, chiudiamo parentesi sul lavoro, noi abbiamo parlato a lungo all'interno del programma, mi piacerebbe continuare a parlare di te, non del lavoro, ma di quello che ami fare quando non lavori. Quali sono le tue passioni?
2: Come ho detto prima, pirati, cavalieri e dinosauri, insomma, okay. Quindi principalmente leggo storie d'avventura, che possono essere racconti marittimi o biografie di grandi personaggi. Ne ho letta una su Michelangelo, bellissima, delle cose più divertenti che abbia mai visto, che abbia mai letto, guarda. Uh-huh. Ridi dall'inizio alla fine.
0: Sì.
2: C'è delle cose che veramente tu dici, ma davvero? Era un cretino pure lui, come tutti.
0: Certo, però
2: però era Michelangelo, capisci? Michelangelo, quando gli hanno detto, c'ho da fare la tomba per Giulio II. Dai, la tomba, sono 30 statue, dai, quanto sono grandi, quanto quella del David, quanto ci hai messo a far David? 3 anni, bravo coglione, come ho detto. Fino a 94 anni a fa ste statue, quanto te dà? 56.000 paure, mazza quanto fai schifo, mio Dio, guarda.
0: E quindi
2: così è andata,
0: Così, sì, quindi, sì. Cioè, nel racconto che tu hai letto c'è tutta sta roba qua.
2: Sì, c'è la tiritera tra lui e il banchiere, il Galli, che era il commercialista dei loro altri, insomma.
0: Certo, straordinario. Quindi una lettura da consigliare ai nostri amici all'ascolto.
2: Sì, è bellissimo, il tormento e l'estasi, se volete leggerlo è bellissimo, è un bel mattone, ma va ridi dall'inizio alla fine, guarda.
0: Bello, carino. Senti, invece il rapporto con i viaggi, ti piace viaggiare, esplorare posti nuovi, perché insomma già con il lavoro che fai vedi tantissime cose, ma hai, ecco, un interesse particolare per un certo tipo di viaggi?
2: Come dicevi te, il mio lavoro mi impone di guardarle solo determinate cose e non farle, purtroppo.
0: Ecco, quindi tu...
2: Però mi piacerebbe tantissimo, sì, vabbè, uno dei miei sogni appunto è farsi... tutta una strada che arriva nasce in Sud America, sì. in Sudafrica, perdonatemi, e arriva in Russia.
0: Ok.
2: E quella sarebbe fighissima da fare a piedi.
0: Piedi?
2: Per forza.
0: Certo, un viaggio così che te lo fai. A piedi. Va bene, adesso un viaggio lo faremo nei prossimi 7 minuti, ma sai come? Quella musica.
2: Mamma mia.
0: La musica fa viaggiare, non a piedi, viaggiamo con le note.
2: Su ali acustiche nell'aria vergine.
0: Esatto.

0: Un caro saluto da Massimo Boldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.
1: Hasta la Vista. 想要做人能懂 game 能懂

0: E camminando, caro Valerio, visto che a te ti piace camminare, noi siamo quasi giunti alla fine del programma. Ancora abbiamo però dei minuti preziosissimi. E ci stavi raccontando questa passione che hai proprio per il camminare,
1: sì.
0: Che ti piacerebbe un giorno fare questo viaggio.
1: Mega percorso a piedi, ascoltando solamente i propri pensieri e basta, senza la anche perché è pericoloso come... andare in giro, in generale.
0: Quindi dall'Africa...
1: Sì, dall'Africa si fa tutto l'Africa, arrivi in Egitto, e in teoria quella arriva fino in Siberia.
0: Mamma mia, un viaggio immenso.
1: È un viaggione, è qualcosa
0: altro che via Francigena o il cammino di Santiago.
1: Che comunque è da fare, nella vita, se è fatelo, io ancora lo devo fare, quindi do consigli su cose che non so.
0: Però ci stai pensando.
1: Per forza.
0: Ci stai pensando. Senti, invece che rapporto hai col cibo?
1: Col cibo.
0: Ti piace magnà, come si dice a Roma?
1: Sì, magnà mi piace. Carburante, purtroppo. Ora non sono più diventato bravo a cucinare come ero una volta, perché comunque durante il Covid, insieme ai compari in coinquilini, si cucinava da Dio e si facevano delle cose meravigliose. Adesso poi col tempo mi sono un po'... afflosciato da quel punto di vista, però è un'ottima cosa per gli appuntamenti, no? Sai, dice vieni, facciamo la pasta fatta in casa, fantastica come cosa,
0: perché poi... comunque funziona. Una volta si diceva la collezione di farfalle, tu
1: non
0: potresti
1: fare la pasta, non fare la pasta adesso, certo. Facciamo la pizza o...
0: Però sai che senza volerlo mi hai suggerito una domanda, ma vai. Con il tuo lavoro, perché ci sono dei lavori nella vita che ti consentono insomma anche di acchiappare e rimorchiare, mi domando se il tuo lavoro può avere una certa presa sul insomma sulle persone, cioè si rimorchia col tuo lavoro?
1: Dipende,
0: come fai?
1: Dipende. Bravo chi ci è riuscito.
0: No, come ne so, guarda, ho fatto un montaggio particolare.
1: Ma
0: vorrei...
1: Se volete, però su sta roba è un po' così, cioè, è bellissimo, basta mettere un film di Cronenberg e tutti quanti vedi che se ne vanno, rimane solamente quella o quello che è interessato. Tu dici, vai là e poi ci provi, perché figurati se è venuto a vedere sta roba qua, che te ne frega a te.
0: No, però potresti magari, andando al cinema, con l'occhio esperto che ti ritrovi, riuscire a fare, cioè, no, guarda, qui c'è un errore di montaggio che non se ne...
1: non lo so, durante il film non si parla.
0: Come la metti? Però perché immagino che tu, avendo questa specialità, questa capacità particolare, sia per il lavoro ma anche l'occhio attento a riconoscere certe cose, potrebbe essere, che ne so, argomento di conversazione.
1: Ma quello si piace, è molto interessante capire, poi metti il film rispetto alla persona che è davanti, insomma, quello è divertente ed è... Ecco, in un'altra vita sarei voluto essere un videotecario per fare questo lavoro, insomma.
0: Ah, quindi proprio un videotecario?
1: Se c'è la coppietta, oh senti, questo film, metti questo, oppure c'è il ragazzo che ti dice, sai, viene una cena da me, voglio un bello orrino caruccio, ma anche un po' così, guarda, metti questo, sarebbe bello.
0: Però potresti farlo anche, diciamo, in quest'epoca, magari con gli amici, consigliare il film, come giustamente hai fatto prima con i brani, che hai consigliato dei brani ai nostri amici all'ascolto, specializzarti su dei film che conosci, che potrebbero, come dire, suscitare una certa emozione.
1: Sì, poi il problema è che tipo di emozioni vanno a suscitare, che mi hai fatto vedere una monnezza. Ma come una monnezza? È bellissimo. Si va a litigare poi.
0: Certo, è come i piatti suggeriti, giustamente, esatto. In base alla spezia che ci metti puoi avere una certa reazione, quindi non è facile, vero? Quando dai un consiglio,
1: no,
0: se non conosci bene la persona è un azzardo. Adesso ti faccio una domanda difficilissima, che sarà una delle ultime, no? Visto che sei molto attento ai dettagli anche per il lavoro che fai, così, e ti piace anche metterti particolarmente in discussione, ami veramente cimentarti in tante situazioni particolari, dovendo fare un'autocritica, un pregio e un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono gli altri?
1: Io purtroppo non sbrocco mai.
0: Non sbrocchi mai?
1: No. Questo è un sul pregio... lavoro almeno, poi fuori quante
0: sì,
1: vuoi.
0: Ma è il pregio e il difetto?
1: È tutte e due.
0: Ah, entrambi.
1: Perché è qualcosa di allucinante, perché molte volte la gente apre bocca per dargli fiato, come si diceva una volta, e te stai zitto.
0: E tu incassi.
1: Tu incassi, ma basta che sei sta zitto, basta che la smette. Sì, c'hai ragione, te, vai.
0: Okay.
1: Però molte volte...
0: Anche un sano no, per dire no.

0: adesso la musica sta un po' cambiando, però fino adesso il mio problema principale è stato quello, ecco, okay, diciamo così.
1: Okay. Però andiamo su una cosa bella positiva, invece un bel pregio, magari, cioè io mi riconosco che effettivamente su sta cosa ho una qualità particolare, anche magari di
0: so
1: cose...
0: So ascoltare.
1: Questo è un grandissimo pregio.
0: So ascoltare, poi ovviamente mi faccio la mia idea, però so ascoltare.
1: Quindi se c'è qualcuno che magari ha un pensiero, un disagio, un problema...
0: No, viene da me, si chiacchiera, chiacchieriamo così, va bene, poi ovviamente mi farò la mia idea, però intanto ti ascolto.
1: Che non è facile di sti tempi trovare qualcuno che ti ascolta in modo spontaneo.
0: No, per carità, guarda, lasciamo perdere quello che sta succedendo adesso.
1: Questi è un momento
0: tempi,
1: storico.
0: Periodo storico orrendo che veramente... C'è de peggio, però c'è sempre de peggio, quindi non deve essere una scusa.
1: Certo, certo. Andando invece su un bel pensiero da rivolgere ai nostri amici all'ascolto, se tu dovessi dare un consiglio a chi magari è incuriosito dal tuo lavoro e vorrebbe iniziare ad approfondire studiando così, che consiglio dal tuo punto di vista possiamo dare agli amici che vorrebbero iniziare a lavorare in questo settore del montaggio video?
0: Siate professionisti, se no andate da Bacchè all'Olive.
1: Ah, ecco, quindi...
0: Ma in generale in tutto quanto, anche del mettere in filo al pane o qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa, ed è anche un reminder per me stesso, perché non è che sono arrivato io a dettare la verità, insomma. Però comunque, quello di essere professionisti e professionali, sempre. Perché non sai mai chi c'è dall'altra parte. Magari c'hai solamente un deficiente che si sta a ascoltare, magari poi ci può essere qualcuno che fa finta di essere il deficiente, magari è qualcuno che dice, oh, c'ho da fare sta cosa, mi serve uno come te.
1: Certo.
0: Quindi in qualsiasi caso essere professionale ed essere curiosi e soprattutto non fermarsi a quello che dicono gli altri di vedere. Che è stato il grande problema dell'Italia per tutti, da tanto tempo, e da tutti gli anni da che si è in memoria si fa studiare a scuola i Promessi Sposi, quando 7 anni prima una tizia ha scritto Frankenstein. O nel 700 hanno scritto il Don Chisciotte, e si va a parlare a scuola, ti fanno fare un autorucolo, possiamo dire, rispetto ai grandi del romanzo europeo in generale, ti fanno studiare i Promessi Sposi e non, che ti posso dire, un Buzzati o un Pasolini, se non rapidamente, roba del genere. Quindi esplorate tutte, e per i bei film basta andare a vedere quelli che hanno incassato di meno.
1: Quelli sono quelli che meritano.
0: Quelli
1: di
0: vuol
1: più.
0: Dire che sono quelli buoni.
1: Quindi sicuramente, amici, siate curiosi e vogliate sperimentare il più possibile nella vita, come quest'oggi hai fatto tu qui ad Asta la
0: Vista,
1: perché ti sei voluto mettere in gioco, hai raccolto l'invito, e adesso in sigla finale ci salutiamo, ma ancora abbiamo un ultimo brano. Però fin da ora ti dico grazie.
0: Grazie a voi.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Hasta la vista. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Yeah. Hasta la vista.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
4: Eh sì, purtroppo la puntata di oggi, caro Valerio, è finita. Ma quante altre cose avremmo potuto dire? Tante.
5: Tante.
4: Però le diremo in una prossima puntata, perché tu ritornerai.
5: Ah sì?
4: È un invito che io ti rivolgo da ora, quindi insomma l'invito è aperto davvero, quando hai tempo e modo di tornare, quando,
5: assolutamente,
4: sei il benvenuto, anche perché insomma magari ci saranno altri lavori, altre cose che farai, il cammino che abbiamo detto prima, magari vai a fare questa esperienza e poi vieni in radio e ce ne parli, ce la racconti.
5: Ma assolutamente, volentieri.
4: Ok, allora io ti invito fin da ora. Ti ringrazio davvero del tempo prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Grazie anche a nome di Tom che sorride. Saluti finali, hai qualcuno che vuoi salutare in ascolto?
5: Chi voglio salutare? Vabbè, tutta l'ex crew di H24, dove ho lavorato fino all'altro giorno, insomma, quindi che è il posto che mi ha formato.
4: Ok.
5: Saluto Rossellini, la scuola, perché comunque, anche se non c'è rimasto nessuno di quelli che mi conoscono, comunque, se ci avete passioni a sedere ragazzini, andate lì, tanto in liceo il diploma ve lo danno, è brutto e non ci fate niente, però comunque avete una cultura, vi fate qualcosa e scoprirete se vi piace questo mestiere, insomma. E poi tutti quelli che stanno lavorando in questo momento,
4: certo, e soprattutto tutti quelli che ti conoscono,
5: assolutamente,
4: così non sbagli, non tralasci nessuno,
5: mamma, la maestra, mia sorella e tutti quelli che mi conoscono, come usava una volta,
4: esatto, e soprattutto le persone a cui vuoi bene, che hai nel cuore.
5: Ah sì,
4: così insomma veramente non tralasciamo nessuno.
5: Bene,
4: io amici vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso conduttore, stesso Tom, ma ospite rigorosamente diverso. Quindi quest'oggi abbiamo parlato con Valerio di montaggio video e non solo. Vuoi lasciare qualche riferimento tuo social, magari se qualcuno volesse seguirti per le cose future che farai?
5: Sì, mi trovate su Instagram come appunto Valerio Argenio, MJ Project, volendo, e lì posto le mie foto di fotografia naturale e qualche link dei vari documentari che ho montato, dove potete trovarmi.
4: Ok,
5: insomma,
4: perfetto, così magari qualcuno che vuole saperne di più su di te ti può seguire attraverso i riferimenti che abbiamo dato.
5: Vai.
4: L'ultima domanda, il domandone, lo sai come si salutano gli amici all'ascolto?
5: Hasta la vista.
4: Bravo, lo so che stavolta mi hai fregato, però lo dobbiamo dire al mio 3 in coro agli amici che ci stanno ascoltando. Quindi 1, 2, 3,
5: hasta la vista.
4: Ciao Valerio, alla prossima,
5: alla
4: grazie.
5: Prossima.
4: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: You are listening to Antenna Web. My name is Clarky and this is the new single The Party.

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse. Lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuti,
1: sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no, 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualcosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e non è da trascurare anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, i giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero? È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina? Oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto, c'è un'eccessiva impegno pluriquotidiano, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, cioè, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo, in prima battuta su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però, il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso. Dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa, con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo quest'autunno, all'arrivo anche della scuola, ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica, hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta. E questo, secondo me, è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne, non so, su questo qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi, quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che ahimè purtroppo ha spesso anche i bambini, sì. No? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, e proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi anche sull'obesità è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio, certo, e quindi vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
0: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, mi è una mamma molto protettiva, spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport, in momenti invece dove Io non lo so, su questo ti faccio una domanda. Le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, i virus di stagione, su questo?
1: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia. Certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi certo, saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi hai fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo, certo. Perché lo sport aiuta, e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché certo, consumo i miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare, anche in una malattia come il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi, ma puoi parlare, certo, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
0: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente sentito.
1: Certo.
0: Leonardo Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
1: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
0: Certo.
1: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente diciamo medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete, o il bambino che soffre di attacchi d'asma, o il bambino con una problematica oncologica, deve sentirsi come gli altri,
0: certo,
1: deve fare una vita con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook, certo, la comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta, anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport, saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
0: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso, nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire emotivamente, li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Abbiamo, tra un po' rinizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
1: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi, che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda, perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante, per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni. Vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti, e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi certo, possiamo solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però no, ho voluto sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente dedicato. Sì. Per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
0: No, no, ma tocchi un punto importante, anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create un po' tutta una serie di teorie e letterature, ma, come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi, come tale, credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta, sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare e vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione, quali sono i punti forti, le criticità eventuali. Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
1: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per, certo, la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ecco, ma secondo me vale per qualunque branca.
0: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire. Qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio
1: Certo.
0: Puoi dare?
1: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva, certo, quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta, dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché, certo, stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? Hanno a volte sono più delicati, soprattutto, certo, nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? Certo, e quindi, certo, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è, certo, nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
0: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con un'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mensa sana in corpore sano, insomma mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante migliaia di anni che sono passati.
1: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
0: Io voglio ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore, che adesso noi chiudiamo, lo trattengo ancora un attimo, ringrazio della sua presenza, anzi speriamo in futuro di averti ancora ospite.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito anche un po' ironicamente poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

0: stasera.
1: Ciao cari ascoltatori di Antenna Web, io sono Antonello D'Angeli e sono di ritorno ora da scuola, abbastanza stremato dopo 4 ore di insegnamento di matematica e di fisica. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ogni fragile ormeggio. E un buon ascolto a tutti. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi impazzire.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao, sono Crystal House, in Arte Dutic, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, io lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Le atmosfere più raffinate, i groove più coinvolgenti e le melodie che sanno emozionare. Le trovate nel jazz dintorni. Sono Marco Del Vais e vi accompagnerò in un viaggio tra smooth jazz, bossa, contemporary jazz e tante altre sonorità tutte da scoprire. Alzate il volume, lasciatevi trasportare dalla musica perché il jazz dintorni sta per incominciare. Ed incomincia alla grande perché arriva colui che è diventato un punto fermo della trasmissione. Troveremo tra poco Adam Avery, chitarrista e compositore capace di regalare groove e eleganza ed energia. Qua lo ascolteremo con un grande Jeff Ryan, una nuova proposta che suona proprio bene, si intitola Power Move. Si tinge di rosa il programma, grande come sempre una delle sassofoniste più affermate di questo genere. Folgorata dal suono della musica di Grover Washington Jr., incomincia giovanissima a suonare il sax, creando un'eleganza unica nelle sue performance. Il suono di Diamond in Pearl sarà il protagonista della canzone. Lei è Janet Harris. E si chiude questo primo trio di canzoni con Dom Cicchetti, oltre 25 anni nel mondo della musica. Influenzato da Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, nel 2015 ha presentato Open Road, un disco ricco di composizioni originali che spaziano tra jazz, R&B e brani vocali, omaggio proprio dedicato a questi tre grandi artisti. Lo ritroviamo anni dopo con un disco che si intitola come la canzone, Candy Apple, una grande proposta del 2025, per questo disco con la partecipazione, tra le altre cose, di Paula Atherton. Che la musica sia di vostro gradimento. Incomincia il jazz dintorni.

Ancora musica di una grande qualità, un bellissimo pezzo bossa in trasmissione, una bella proposta di Ryu Zizou che canta le belle note di Marchio Bossa. Sono felicissimo di presentarvi questa canzone che sarà protagonista anche nelle prossime puntate, grazie ai fratelli Lombardo insieme al resto del gruppo arriva Golden Dreams, una canzone che ci scalderà già dalle prime note. Ancora soft il jazz dei dintorni e ora il pianoforte di Ben Tankard, un artista che fonde smooth jazz, soul, gospel in un sound ricco di groove e spiritualità, tal Dark and Jazzy. Il brano originale giocoso ma sofisticato trae ispirazione dai soprannomi affettuosi che la moglie di Ben gli ha riservato nel corso del loro matrimonio, un momento di vera rilassatezza nelle sue mani. Poi riparte il ritmo e con una grande Brittany Arbery, con una canzone che secondo me ama anche lei. Infatti chi la segue sui social avrà già ascoltato in diversi video Cocoa Chocolates, canzone che abbiamo già avuto modo di assaggiare da All For You. Jazz Dintorni con questo pezzo arriverà alla prima pausa. Ci sentiamo dopo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

voglio farvi entrare in punta di piedi nel mondo di Carlos Camilo. Smooth jazz, R&B e pop con influenze della tradizione cubana. Si ascolta la traccia numero 4 da Intertwined. Amo trasmettere vibrazioni positive con la mia musica, rendendo il mondo un posto migliore. Una canzone alla volta, ha affermato Camilo. Questa canzone me la sono gustata decine di volte e la trovo la più bella dell'album. Lavoro che è uscito nel 2025 si intitola High Spirit. La prossima che invece ascolteremo nel jazz dintorni è con Fabian Chavez, sassofonista, percussionista, batterista di Los Angeles. Già importanti collaborazioni con Usher, Jill Scott, David Foster, un classico smooth jazz, e il pezzo che ascolteremo tra poco si chiama Turn It Around, dal disco che ha lo stesso nome. E come terza, ma non ultima, in ordine di bellezza, il suono di questo pezzo molto black con Big Mike Hart. Suona chitarra elettrica, acustica, basso. Una bellissima canzone dal tiro molto importante. Si intitola Open Bar. Ti ricordo che sei sulle note di jazz e dintorni.

Come ormai succede da sempre nel jazz e dintorni, si arriva all'ultimo trio di canzoni e artisti. Vi presento adesso una canzone di una delicatezza estrema con Christoph Gose. Una ventina di album e sempre grandi pezzi. Questo è il disco del 2024, My Kind of Blue. Chitarrista, compositore e produttore di musica jazz lounge, crea brani strumentali di ispirazione mediterranea che fondono chitarre espressive, armonie jazz e paesaggi sonori suggestivi. Questa si intitola Far Away. Un pizzico di ritmo in più anche grazie ad Akira Jimbo e la sua passione, suonare la batteria. Una canzone che arriva da Groove All Life, un'aria fresca nel pezzo che si intitola Samba Coconut, un bel insieme di strumenti per un attimo di grande musica. E poi si conclude con l'ultima per oggi. Appena incomincia a suonare il disco, si sa, si entra in un CD con tracce difficilmente che passano inosservate. Quindi che si fa? Si ascolta un pezzo alla volta. E lo faremo anche nelle prossime edizioni del Jazz e dintorni. Vi faccio ascoltare Black Aaron con Love and Rhythm. Questa è la prima, si intitola Dreamland. E poi il programma finisce sfumando. Ma attenzione, perché ci risentiremo sempre qui con una nuova puntata. Ciao a tutti, da parte di Marco Del Vais e buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi!